De plubadun, de men rauch. De plubadun derineà din nossa val un reveren del qual pregiaiva la raspada il plet divin in möt fervent. Ses plets tagliaivan scolas farclas, il giaiva io scimmale blas a quella liaut cun tantas maclas ci tiltad laivan culcebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio e disc un cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fecce.

Franz, Bertruzze Pigionius, cumme sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gentia.

L'œuf in pell d'Armand Planta. L'Arlecchin dice la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin ne sparmalada mince spas ci sfa cun el. In giunno ges, mos ves el œuf in pell.

Laura, de donat che druvi. Oz su intermessa se lamentavan oi che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strus che il cercladur in mainz zon ro afreut, e staus vergaus, oi di un om de daut che Laura se di in astorna. Nies auc, in sabi, den ton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vosses lunas.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizzera batte la Columbia su entresitar penalti sede nel quart final del campionato mondiale de balapè. La affronta ella sin l'Argentina. Il certedur de ventenere in Svizzera da pli persone son frendes da l'unde da Cialira, poi muossen le cifre da vart la surmortalità dell'Uffizio federale de statistica. E Laura Ozze di Savenz e Lief, il suo entremesi si forma nivels più spes, quai ter vence dus grazie a Samorezzen e vence nov grazie a Quera. Jelle Sies, mio nome Urs Müller, BNG. Per la prima giada del 1954 e la Svizzera si è qualificata per il quart final di un campionato mondiale di balapè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 mentre si dà penaltis contro la Colombia.
2: Io stavo in combatto intensivo su 19 minuti dentro la Svizzera e la Colombia. In duel drammatico dentro due equipe che hanno regalato un ordine all'altro che in buvigni di città in gol durante quei tempi. La Svizzera e la Colombia hanno due tempi regolari singole chance di decidere il gioco. D'intorno è mai stato un'equipe che ha proprio dominato. Memia Olives il duel staus e memia fede alle due nazioni e neutralizzato in l'auter. E la lotta dei penaltis alla Svizzera lo fa 4-1. Sulet Manuel Akanji ha citato Zuro. Als Kolumbians ha in preincontro due sgade sbovini di sormontare il gol in Svizzera, Gregor Kobel. Il penalti decisivo per la Svizzera allo Ruben Vargas, citato alla Reut. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Nel quart final fronte la Svizzera sin l'Argentina. Il difensore del titolo batti l'Egitto con 3-2, sventer essere già stato con 0-2 in ritardo. Per il trenatore della squadra nazionale, Murat Yakin, ne datti una gut pli bel che sa miserare d'un campionato mondiale con il difensore del titolo.
3: Es ist ein neues Spiel, ein neues Glück, eine neue Chance. Da braucht es nochmal eine super Leistung. Aber wir haben unsere Chance.
1: Il Quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina e domenica in Maun alles dreis dem Schweizer. In Svizzera sono più persone più veglie morte durante l'onda di Cialire il Cercle d'Ur che qualche sia usata durante questo tempo. Quai dimostrano le cifre attuali di la surmortalità che l'Ufficio federale della statistica ha pubblicato. Concret sia questo numero per adunque 15% più alto che in media. Le Bleres sono morte in conseguenza di una disdice dalla circolazione o un infarto al cuore. Per il prossimo dice vertesce la Confederazione de Nova Main in onda da Cialira con temperature da fin 35 gradi. Marine Le Pen vuol diventare presidente della Francia. Quai sventer chi ne decide d'appellazione a confermare la sentenza contro la populista della Grecia. In una intervista in la televisione, Le Pen dice che ella vigna candidare l'autoronsco presidenta. In pli vigna ella fare corso contro la sentenza per il Tribunal Supremo. Finché quel decide, ne stoppia ella bitch portare gli oms electronics a argomentare la politica da 57 anni. Or davanti aveva ella faccio clare che la candidata bitch se la stuesse portare questi gli oms electronics durante il combatto elettorale. Le Pen è venuta sentenziata per via della defraudazione da denaro dell'UE ad incestire presunta tra i sons, due di quelli con tempo in prova. La Russia ha di nuovo mai attaccato mire in Ucraina con droni e racchette, con sonde producate alla capitale Kiev, e ha da plire esplosioni nel centro della città. Almeno due persone sono venute espressate, che hanno comunicato le autorità locali. Error la città Kharkiv in l'ost dell'Ucraina dati rapporti da Vartons. Le attacche sono succedite durante l'inscontro supremo della NATO in Turchia. L'ado ai noz incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ses colleghi d'ufficio americano Donald Trump. E per finire anche per il tennis, Novak Djokovic si è qualificato per il mezzfinale del turnier del Grand Slam a Wimbledon. In un gioco spettacolare da passa 5 ore sa il serb partì il francese Félix Auger-Aliassim in 5 sets con 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6. Il mezzfinale de demain fronte Novak Djokovic sin il defensur del titel, il italian Jannik Sinner.
0: La meteo.
1: Oggi si sventa sulle lief, il sventer mesida ti per part nivels pri spes, quasi soprattutto nel nord. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenge di nota, 28 gradi in surselva e fin 29 gradi in la regione de Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Amonelli del tozzo, vanno dovri a mo in caffè. Oz dola saire da dir forza un convinarso a mobler melder. Un tenda ciaminella.
0: LTR. Informativ e divertent.
4: Ciao, not c'è questa. Mes nom Livio Fofa, speres c'è vuot dormi, dice sta zu bein. Gio vigi mingigas un

Es Marco de Banura son de Lull, 16 minuti, una Banura tot normala. Es ist da dann, Cersaira? Perciai a mes vagins brui domez a nota moi de dat, e perciai si dom ogni tuta per las vies in tu arm. Interes in euforia totale. Nossa nazionale scritta storia do passa 70 tons. La Cianeada si è qualificata per il quarto finale di un campionato mondiale da Balapè. I Clerc, qui sarà Ozza Banura. D'uno del ciò tema qui è pro RTR. I Charles Patruns, i chefs. Oggi è stata un po' pazienza con i collaboratori e collaboratori. Per fans da Balapè è stata una notte fitch quarta. Ma che ne hai? Io sa da c'è c'è tavel. Tant più podani dovr oz bler caffè e musica ci sdoaglia. Scopo per esempio as Rolling Stones so seguia con lor più noa In the Stars. As Stars da nostra nazionale da Balapè. Dai, Svizzera!

0: Eba üna canzun cha la musicista zaves raccomandasco inspirazioni eren toxco fata posta per oz er dat bleras brancladas tanto totos fans dalla nazionale svizzera. E il prossimo tox cha tu Atena za Cuseglia da Dylan Rochon ozza ma mezzi alas 10 ed un quarto a cura in din in giù a cio volaut sin rtr.ch.
1: C'è Tidal la scena.

0: Elton John insieme con Britney Spears, Holds Me Closer, da quel duo illustre, però è nater duo illustre. Mie piccolezza e Urs Müller con la strada più importante, noi tazzi da queste ore.
1: Lo svizzere si è qualificato per il quarto finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie di una vittoria da 4-3 sventer setar penaltis contro la Colombia. Sventer 120 minuti stevi pari 0-0. Sco prox in fronte alla Svizzera sin l'Argentina che abbatti l'Egitto con 3-2. In Svizzera in 15% di più persone più veglie morte durante l'onda da cialire il cercle dur che quai che sei usita durante questo tempo, quai demussano le cifre attuali davanti la surmortalità che l'Ufficio federale della statistica ha pubblicato. E Marine Le Pen vuol vinavanti diventare presidente della Francia, quai sventer che in drecira d'appellazione conferma le sentenze contro la populista della Dreccia, quai ella conferma ieri nella televisione, prima avanti veglia ella traer le sentenze davanti il Tribunale Supremo.
2: La meteo.
0: Questa nota nostra nazionale

0: facür oz e si pütschönsch al Sulai, i da vaira bler Sulai, quai l'aerum per nüvles in pustüt antil nord de nos chantun in Gigipolen lora esser domasi erim pa in pü spesses. Ma tot in tot un bel di de sta las temperaturas in bler lös oz propi agreabel, nüllische tschatschko eir, quaira dai fin 30 graz, e schöner schon stats adesats cum bler pütschades temperaturas in sur selva oz. Tanter 24 28 grads, zot selva 26 fin 28 grads, in sursens 25 fin 25 grads, in engiadina bassa se poi far quint oz ercun var 24 grads, ed in engiadinata 22 grads. Alza notuna, neanche siete mal. E neanche c'è mal notturno in Arnulia, c'è la Svizzera ha qualificata per il quart finale del campionato mondiale di Balapedo, passa 70 anni, c'è cioè una iada. Hey, e qui è naturalmente il motivo di far festa, ma non studiamo in un momento vita la Colombia. Dice Balapé, è la numero 2, anni vuol dire er, do religione. A seguità, Pierangelo Rivera c'è raiz colombiana, si Elsa co ci città ora oz in Colombia.
1: Questo piace, lui, è un stato trauer.
0: Nei cordeli statal oz in Colombia inu festeggiain. La prossima mezz'ora dain in cizzo in questa grande vittoria svizzera. Ed es Marco di Abanura, se giovisci un bundi.
2: RTL, dalla Damaun alla Saira.

0: Automo Unglas. Tgei, io che quai è stata ersaira Svizzera, Colombia, tensiun totala, it vida la nerva, puls sin sur duai cendi des nis brui, i des erni blasch tema.
1: Chuck, was macht Chuck da? Himmel, Herrgott, nochmal, das gibt's doch gar nicht!
0: Nein, i blasch tema, veni osse però ein dis Impuls.
2: RTL Impuls.
0: Nulja Himmel Herrgott nochmal din per se Himmel Sterna. Ich seh se nomne Novs Impuls de Leotuar.
3: A Norbert de Campiesches vevi nasen kun nom Leo. Papa Leo als Diesch vevi n Elefant kun nom Hanno. Hanno ha, in bienen conoscendo mai, a se traus a Roma, el cimitero degli acattolici, pi al santeri dils bocatolix, spela piramide de Cestius, nur che Goethe esse traus. Bocil Goethe de ver, ma bain siu feg August. Quell era morts non spicciada mainz in inviadi all'Italia i October 1830, ed ele vignusse traus leu, nur che Goethe fossetz bugien vignusse traus, scolets palaisa en in elegia, scia sei andrec. Sil crap fosse dad August, eimer clau festiva mein, Goethe, filius patri antevertens, pia Goethe, il feil, ius ordavon al bab. Asci avevi il bab voliu. Era sil crap fossa ai August, boca August, mo bain feil de Goethe. Che bab da fugi. Ca un instant taus de di, oh du liber Augustin. Jetz Augustin veve giu meglier chi l'August. Fova musicana, cantadura Vienna. Che è la peste rotora, als morts insternide per tots in vies e gasses, als ulets pligés deva ja nelles pentes. Asci aveva Augustin baracau e lustria zum roten Dacherl, ed era se centau sturnsch in palieten in a chineta, nur che il durmeva o si a schmetra. Culs fumels de la peste in vigni per prendere insemen als morts, han etter chiau che gli Augustin se gihin, arunau quels il cara trac el e la gruba, cun celes baras. Coela lavau si de morte en vetta, dicel de meun.

0: Marco Diaz, Ontz de Lulla Banur, c'è da fatta la musica Tuna Melder, Rihanna in idol di con l'Oslo.
1: Goals, emozioni, analises. RTR.
0: Ai tot quai ai dat er goals, ma pur antil sieter penaltis emozions durant passa centimainci minuts. Io sa analizzando tot quai in paese esatta benura or clocca da Mistair fin Ginevra, da Schaffuse fin Chiasco, Chiasso, nu fiasco, vesi bot dat, na, da Schaffuse fin Chiasso, ed è stata una saira oder una not fitch speciale, donta ciara nazionale per i damai, vesi pudi decider er più bot, quel io in ulia pisera per pulz do centimainci a mo quart avant luna questa benura, ma il ora è l'atmosfera esplodita e più o meno in tutto il paese varai tuna isce al momento del penalti decisivo. E a tutti sarai it simil?
2: Sehr, sehr herzrasen. Ja.
3: Ja, Herzklopfen, zittern.
4: Oh mein Gott, das war mega ein Nervenkitzel.
2: Ja, habe ich wirklich zittert. Aber ich habe daran geglaubt.
0: Cool, in Quetis Krei B resta un. Nempe Ruben Vargas. L'om ci ha tratt al penalti decisiv. Da kleine hat coach quel a reagi. Quart do ce la decis. Quel inscunter iscrit in storia da Balapé Svizzera.
5: Einfach richtig mit Überzeugung heute geschossen und einfach nur da. Dass er reingegangen ist. Ich habe mich einfach sicher gefühlt heute und wollte schiessen. Und auch, dass es noch entscheidend ist, ist auch noch geil.
0: Simplemente geil. Nur dai, da der Junior Nulia.
1: 90 Minuten? Na, der RTR vive il Campionato Mundial de Balapé, dalla Damaun alla Saia. Idee durante la notte.
0: Ma è qua il nostro patria? Quarta von Luna, ai. C'è not quarta. Ciao chefs, oggi state a avere un paio in manuglia con passion, ma torre sguardo in passo in vostro collaboratore e collaboratore. In 12 minuti di lassenza, una banura tutta faccia speciale.

0: Sheeran qui con camera spereix che voce trivits bain ordalet quist mercoledì azot da lunedì e di una banura tota fa speciale in 4 minuti esi la seti per tots questi non ha un vis dul di obada la notte passata las emozioni las tensioni per tots questi ven ir al pulsun 180 e os da ciao sin 60 piseraini cial va justa a moneda in su, sin al main 180.
1: Kabelheld! Kabelheld! Kabelheld!
2: Vargas, Ruben, mach. Mach ihm, Ruben. Mach. Ruben Vargas. Vargas.
3: Das ist auch noch geil.
0: Hey, ich wisch quer sto, Sester. Nossa nazionale an embe moduna la chance. Da tal porta da cia. Sco amo una da bepü ot squadras. E questa è la funzione forza. Mal se mi vai minch casa in avanti. Basci con bringen hai. Se ci vedi un buon dia.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizzera batte la Colombia su entre setar penaltis ed è nel quart final del campionato mondiale de balapè. La affronta ella sin l'Argentina. Il cercle d'ur diventa nera in Svizzera da pli persone sun frendes dell'onda da Cialira, quai muossen le cifres da vart la sur mortalità dall'Uffizi federale de statistica. Il Laura Ozzi si svenza sulla Lief, il sventer mesdì si forma nivas pli spes. Quai tra 22 grazie a Samurezzen e 30 grazie a Quira. Hier ist Set, mein Name Urs Müller, BNG. Per la prima giada del 1954 è la Svizzera si qualificata per il quarto finale del campionato mondiale da balapè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 su intercettare penaltis contro la Colombia.
2: Io stavo in combatto intensivo sur 5 minuti dentro la Svizzera e la Colombia. In duel drammatico dentro due equipe che hanno regalato un ordine all'altro che in buon venire si ta in gol durante quei tempi. La Svizzera e quella Colombia hanno due al tempo regolare singole chance di decidere il gioco. D'intorno è il maestro in equipa che ha proprio dominato. Memia Olives il duel staus e memia fede alle due nazioni e neutralizzato in l'altro. E la lotta dei penaltis alla Svizzera lo fatto 4 di Cion. Sulet Manuel Akanji a Sitao Zuro. Als Colombians ho in preincontro due sgade sbovenide sur montal gol in Svizzera Gregor Kobel. Al penalti decisiv per la Svizzera allo Ruben Vargas Sitao la Reut. Giancarlo Candines, Redazione de Sport.
1: E nel quartfinale fronte la Svizzera sin l'Argentina. Il difensore del titolo ha battuto l'Egitto con 3-2, sventer già essere stato con 0-2 in ritardo. Per il trenador della squadra nazionale svizzera Murat Yakin, ne ha dato una gut pli bel che sa miserare in campionato mondiale con il difensore del titolo.
3: È un nuovo spiel, un nuovo Glück, una nuova chance. Da braucht es nochmal una super Leistung, aber wir haben unsere Chance.
1: Il quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina è domenica in Damaun alle Strais, dem Svizzer. In Svizzera in pli persone pli veglias mortes durante l'onda da Cialira il cercle d'ur che quai che sei usita durante quest temp, quai demossen le cifre attuales da vart la surmortalità che l'Uffizi federale de statistica ha pubblicia. Concret sei quest dumber s'augmenta per dund 15%. Le bleres persone sei mortes in conseguenza di una disdice della circolazione o di un infarto al cor. Per il prossimo dì avvertisce la confederazione di onde da Cialira con temperature da fin 35 gradi. Marine Le Pen vuol venire avanti diventare presidente della Francia. Quai sventer che ne drecire d'appellazione ha confermato la sentenza contro la populista della Drecia. In un'intervista alla televisione a Le Pen dice che ella vigna candidare la tronsco presidente. In pli vigna ella fare ricorso contro la sentenza tra il Tribunal Supremo. Finché quel decidia non stoppia ella bitch portare gli oms electronics, argomenta la politica da giuncante settons. Or davanti ella faccia clare che ella na candidas bitch se ella stuesse portare questi gli oms electronics durante il combatto elettorale. Le Pen è venuta sentenziata per via della defraudazione de denaro dell'UE ad incestire la pregione di 3 anni. Due quels con tempo in prova. La Russia ha da nuova maina già mira in l'Ucraina con droni e racchette. Con zond produciata sulla capitale a Kiev e ad aprire le esplosioni nel centro della città, almeno 2 persone sono venute splessate. Quai han comunicato le autorità locali. Or la città da Kharkiv in l'oest dell'Ucraina da i rapporti da Vartons. Le attacche sono succedite durante l'incontro supremo della NATO in Turchia. L'ado ai nozzi incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ses colleghe d'uffizio americano Donald Trump. E per finire anche il tennis, Novak Djokovic si qualifica per il mezzfinale del turnier del Grand Slam a Wimbledon. E in geo spettacolare da passe 5 ore sal serb patì il canadais Felix Auger-Aliassime e in 5 sets con 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6. En il mezzfinal de demain fronte Novak Djokovic sin il defensur del titel, il Talian Jannik Sinner.
0: La meteo.
1: Oggi si vende sulle lief, il sventer misdi dati per part nivels pli spes, quai soprattutto nel nord. E la montagna buffa in ferm vent na del nord. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legno di nota e 28 gradi in surselva. E la regione da qui è data in dita cialiris con 30 gradi.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: In des las 76. Una vanura tutta fatta speciale, ma non so se vuol dire ieri, ma differente prominenza ai otti pacqui pro RTR agli Svizzera Columbia. Tantarata è Otmar Hitzfeld. E quel non è un dei smelder strenati da tutti i tempi, di per sé, può diventare da lungo se non è profeta. Stai kleini ad ci ce l'ha detto ieri.
2: Ja, mi tipisch natürlich als ehemaliger Nazi-Trainer, das Schwitz gewinnt, aber ich glaube, es wird ein harter Kampf und es geht ins Penalty-Schüsse. Und dort gewinnt Schwitz, weil der Kobel überragend hebt.
5: Hey, ich per wieder tja Vargas a Traz con grande nerva al gol decisivi. Präzise ich schon Otmar Hitzfeld es a dit es ni i coachi des ni ich i tja emotions che qua a Australia in total paese ma in postuter per nos io others qua nos grand tema la prossima mezz'ora in un capito e o mince dice a nostra nazionale da Balapè scriva storia. Mes nom, Livio Foffa, se je vus un bon di, jots son krai tots, fans de Balapè.
6: Depi de cuat, en que no s'ha t'entreig, això no s'ha saudit, ni es contact, streig, sense saber de toi in la massa, jo t'sé gelosa xon, tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temes brisants, excessivs, adel ma demo me en ripre minche fuera, a curts o entre ins in lauter facanera. Die Dase mir, Sentimente, Witze, Chica, Gepäsche, Mai, Amu, Faxi, Mietje, Die, Ei, Konstat,

0: Les Humphreys Singers con Kansas City Lange c'è la Svizzera e ora è l'ora la notte sonda sin domenica al quart final contro l'Argentina do la vittoria da sera contro la Colombia. E una città che è svelta in la Gazzetta dello Sport, oh, la Bibbia del sport italiano, e ci scrive in questo: poche emozioni e zero gol. La Svizzera piega la Colombia ai rigori e sfiderà l'Argentina ai quarti. E dopo una partita bruttissima giocata da entrambe le squadre a ritmo basso e con tanti errori di scelta in avanti. Ma pare un po' in ci sono in pagigliosa.
1: È una dina frustra.
0: Ah, in giussunese oramai ci hanno fatto questa
1: gelateria.
2: RTE al campionato mondiale 2026. Vale a pe, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: In paina, tu ne ho la presa svizzera, e storia, magic, drama, combats, quai ci avvazzini ci sono in connesso con la nazionale svizzera, dola vittoria contro la Colombia. Ora è per analizzare un po' questo. Io e qua è Fainios con il nostro redattore di sport Giancarlo Candinas. Giancarlo, per cominciare, chi è stato tes om dell'Ier?
1: In una buona domanda per un giovane, Livio, forse Dennis Zaccaria. Ormai mi sa da voi tre di una formazione prestazione a Poppy Tec Pro del Duke Luis Diaz del star colombiano dentro lo è in Gregor Kobel in gol che ha naturalmente un penalti decisivo dentro si in plaz in per noi Nico Elvedi il difensore con Redis Slumnezianes in quella difensione proprio schien grip bo in sbai semplicemente in formazione prestazione è Pro del Duke l'attaccatore colombiano Luis Suarez che è stato topscorer al Portugal, also Nico Elvedi schon durante quintir campionati mondiali fece ferm se dir proprio stas in una prestazione col punto si
0: also io vengo assolutamente d'accordo con te e ciò ci desio erda dir al melder om Svizzer fini nostri per questi campionati Manzambi non hai neanche po' di ora also io non era mosso per recuperare tutto qua e là ma è desio è stato un dur combat proprio due squadre che non hanno za regala nulla non adesso non sai nulla essere Nars c'è la Colombia vese la fin di Squins c'è a te in realtà hai fatto la differenza la fin di Squins
1: io proprio stavo in giù c'è un conto scotti di un brutale combat che era è chiaro contro la Colombia quel che fa la differenza è solo plirs punti la defensione con Elvedi Akanji Rodriguez Zaccaria che ha una fecci ferma prestazione le Svizzere ha fatto fecci paug sbais in zona di Prigel in del solet sbais Granit Xhaka pauches minuti se vanno la fin allora si gestiono fecci mal seguire dentro un shock proprio Strusch, Schweiz, Decisivs. La Svizzera ha avuto coraggio, malgrado che erano proprio l'equipe, un po' ordeufra in quel stadio in Vancouver, in stadio tutto, Melbourne, ma i fans colombiani, e hanno avuto il coraggio di Dabala poi, e di riscare magari, se c'è, alla fin finale, stanno di una schöne Duke, che è Schio Leafs, sehr glitch. Nella Svizzera è di quei clic necessari per fare il pass al quarto finale.
0: O se scoffiamo neutrale, non senso se forse stato sdrugliato fin quarta volta l'una.
1: Forse si è commentato in l'altra.
0: Chance di gol non hai osato dato da Sterner.
1: Nein, die haben wir auch so entredet, in der Statistik expected goals, also cons goals sind speziell in der Schweiz, ihr so entredet 10 Minuten 0,4, der Kolumbien in 0,0. Pier Schombo, Schibia, die Schweizer hat ja eine gute Chance, die Kolumbien, auch wenn du eine Prolongation stehst, proprio in zwei Gades, fecci, mal zu dire, hier ist auch in Jugend, proprio wie wir die Tension und die Taktik, wo die Spiegel Spitakel, den Tonschko Fan Schweizer, sehr Münchiger, als Bostau in Juglungerus, den Tonschins, er per negine de quelle dose Equipe, sehr forse in Tegon Stönkels, die eins forza. Copie da Svanze.
0: E Claire, ossa benura, ossa l'euforia gronda. Dai però, robes ci fanno un paio in pisera, ci non ha un funzionale, bain.
1: Die in Sachan Cinciad, gente ne gaschfides, gespettien forse per il proxim Disney, il Jugde dira Musau, le Blessures che naturalmente. Im Problem kommt ein Manzambi, ein Ebischer Geblesaus in Vargas, der Bodel totfit, der Bodel auch irgendwann entschattet. ci credo è né io avventura dalla prima mese da quella sovranità d'insavio per esempio la prima mese da in granit chak che era per esempio la pausa di tè in cui hydration break fece un po' contento con Giugo quale musau era un po' aggressivo in quella pausa di Boiber era un po' contento con se con Giugo d'Urse la fosse magari importante resta più sovranza di normale mania ad in altri cause sono in realizzato che la seconda garda ovvero se le Svizzera non c'è Giugo d'Urse blessai la seconda garda è lo svenso sciombo sul livello della prima garda qui anzi io qui ha dato certe smidande qui venu qui in Zaccaria studio in Wittmer venu sen Rodriguez studio in Muha e mi venivo sen itten e venivo sen per embalo nico boschle anzi giocatori a brinza semplicemente viu in meunca in una certa classe con quel giocatori rotinai abbandonato il platz irse u bain denton eba in svesa le svizzera schon forza 15 16 di sia giocatori che sono in fit alt nivel denton sventer venivo schon tot noch in pau
0: La vantaggio è che non sono tutti i sistemi che funzionano per noi in ora.
1: Sanno già dire.
0: Ma a me anche forza e a come dura questa nazionale svizzera e se che non sono finito bene appunto.
1: È proprio la Svizzera che conosce quel giugno di K.O. quell'equipe intorno al granit c'è che di Pions qualche titolo di Filslo e conosce quel giugno e hanno buttato in quel giugno e hanno buttato in quel giugno

0: Sailor en speer kun ham komst a uno gel fen de balapi sera er pur tuarna de la lunga not vara fiste ja forza mon pein quel success ma osi di ura de dir a la ura per cevu po dati era la ura bain informats bisera Otzur Smüller. Chai dai de nof urs.
1: La Svizzera si è qualificata per il quarto finale del campionato mondiale de ball. Quai grazie di una vittoria da 4-3 Svente si dar penaltis contro la Colombia. Svente 120 minuti stevi pari 0-0. Sco proxim fronte la Svizzera sin l'Argentina che batti l'Egitto con 3-2. In Svizzera è un 15% di più persone più veglie morte durante l'onda da cialire il cerchio dur che qualche sei usità durante questo tempo. Qua dimostrano le cifre attuali di varia la surmortalità che l'Ufficio federale di statistica ha pubblicato. E Marine Le Pen vuole altro un candidato presidente della Francia. Qua è la decisione in televisione, svendere chi ne decide l'appellazione a

0: Confermar la sentenza contro la populista della Dreccia, plinavant fece il recurso contro la sentenza.
1: La meteo.
2: Ma questa notte nostra nazionale si fa sur, oggi si dà al solai, ad onta oggi non vengono più i sceci che amo eri, tot qua però indi con vaira bler solai qua e l'aria in pernuvles, in pustuto anche il nord del grigiun, in Gigipolo e nel resto domani era un po' più spesso. La temperatura scodit nulla più del tutto i sceci, a qua era dai oggi intorno a 30 gradi, schlo agreabili, scocci zaient la sta, vuol dire 24 fin 28 gradi in sur i sot selva, fin 25 gradi in sur 24 in Engedina Bassa e 22 gradi oz in Engedinata. Nuschen pronzi a implagiare il Svizzera a Godonia ed in pac moment podaut vu Godonier nempe bon sprol kikeri ses e nu cercain ad inciun cio oz con nu agliocci sdruali la Svizzera Romauncia. Dimena studiai fat pronto il telefono. In buon 4 minuti, dani liber le lingue vessen plagiare, che in cun fus della partita.
1: RTL. Credibile e simpatic.
2: Buon dì!
3: Yeah. Let me see you dance, baby.

La nazionale svizzera ha raggiunto il quart final, grande tensione, vuno stato tra penaltis. La tensione non sarà nulla uscita grande, ma tutta la Svizzera romancia sa d'alda. Ci avevo partecipato ossa al Kikeri 6, e di convigna al jackpot non è del tutto 100, dopo era 96 boss, bot 1000 francs, e oz ha un deciato tots la chance da provar da gudonir quest. L'unico che sta a far è da telefonar ossa al numero 0800 20 25 30, 0800 20 25 30. Non c'è c'è di 5 giorni, no, oz, e ci sa forse la prossima zizza al Kikeri 6, 0800 20 25 30.

0: Sienna Spiro, Material Lover, qui a Pro RTR in des 8 minuten sind sie lasot.
1: Il Kikerisis.
2: Präsentiert ein Volk, das sabotiert den Witz in la Region.
0: E noi ho in Ozzi ci sa, forza eramo a sprossam zdiz con Vendelin Cabernard da Lyon. Buondiser Vendelin.
3: Biendi insieme.
0: Vendelin fan da Balapé, città a lieu, ma nulla fino alla fin, co quai?
3: Ja, io vanno a 90 minuti, allora io ti stengo, ciao. E tenere la tensione, quella da me.
0: E allora, co è il mio savairo a Zabenura? Tra il radio, o ci hanno fatto tutto no, nel telefonino, c'è da qua plaun con tensione, e allora arrivi. Co è stato?
3: No, io vai in collega che ha gratulato a me, con Svizzera, a Lena Tudescia.
0: Ah, sur SMS, ah?
3: Exact.
0: Ah, e allora alzavici a un gudonia al plagiare naturalmente grand appunto el esempio la scena da Balapé c'è che le cose sono possibili per i svizzers
3: ma è in Grecia che è il finale al quarto finale viene adesso in Grecia perché il Messi da sei bainos non può essere semplice
0: e di schlo il contento col campionato di fini nostra così è
3: ma bravo fede a giux sta fede intensiva fede buon giux. Ecco, stava interessante.
0: Assolutamente. Io so, venire intensiv per El, ma è a la tensione è che grande square Rubens Vargas avanti il penalti decisivo. Non sarai. E, però li stessi in paese. E a crea c'è oggi non è nessun problema, per vedere c'è una differenza per taisa oggi da Balapé. Gabi De Gondes era qui.
4: Sì, Alezza divisa in toi, toi, toi, ad il Vendelin, quel che venne di Skoda by Braua.
3: Ma lei è brava. Vieni di Gabi.
0: Gabi, ci hai o due hai corsa? Ci battono?
4: Sì, io sono gradosa, happy.
0: E potessi darci da in finale teoretica?
4: Ma vai, io studiamo.
0: E l'ora? E l'ora Gabi?
4: Lui vai, un problema.
0: Allora.
4: No, lui sono di contenza con nome, giusto che guadagna.
0: Ah, ok. Basta, ora sperai che ci non danno nessun problema per vendere l'incabernat. Noi siamo pronti, un minuto da vendere da dosso. La Svizzera è o si è quarto finale contro l'Argentina.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al cinghiava il penalti decisiva tra Rubens Vargas.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La Svizzera io se zio da quart final oz in un'emna.
3: No.
4: Correct.
0: La Colombia ha più pa capitans con la Svizzera.
3: No.
4: Correct.
0: La canzone da Balapé in Svizzera Bring an High ha scritto DJ Bobo.
3: No.
4: Correct.
0: La città da Turiches la seconda più chiara città da tutto il mondo per Rich Riches.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al Flum Spöl zarecciati in Engedina Bassa.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Alla NATO fan part 193 paesi.
3: No.
4: Correct.
0: Al Prüm Kudes da Heidi è scompars avant 300 ans.
3: No.
4: Correct.
0: Scisa mais da la scalurs blau yelk melon e loro dai cochen.
3: No.
4: Correct.
0: Un des più concentes emissions che Rudy Carella moderà venom am laufenden band.
3: Das ist ein bisschen hier. Das ist das Fan der Rudy Carella.
4: Schon los, Asquai, dai.
3: Aber wir sind wohl schon con l'emission. Ja, dice je.
4: Yeah!
0: I'm loving the band. Ma... Allora, io mi ricordo, mi presidi, allora niente, differente quel, roba.
4: Exacto,
0: e poi ci sono tenia di Mainz e Gudaniello. Allora.
4: Exacto.
0: Oh? Yeah. I'm loving the band.
4: Ja, Madrid Garal.
0: E qua è Zeric con Vidal Bindel? Ha?
4: Also, nus, ja, mostres verticals, bugin horizontal, perfekt. Ja, ben dico, come andi scoda bei Brauer.
0: Vendelin, indisch bons. Esco?
4: Indisch correctes.
0: Perfetto. Botisce perfetto, sco Rubens Vargas, Irsaira. Vendelin. Domaun. Domaun, runde due. Elsa, però, ci può ir al secondo di. L'ultima volta che non crei un ensemble era il primo di Souverain e il secondo di Esilorit Mainbein. O nulla?
3: Ja, exact, ja, questa okay. Ja.
0: Basta. Domaun, guardai, non ci funziona. Gabi, stu domaun?
4: Se che pesce.
0: Io sono in caso domaun, in Vendelin, che Bernard mi paesi era, ha?
3: Ja, yeah, naturalmente.
0: E allora, un bel di e fin domaun. Arrivederci, Vendelin.
4: Ciao.
3: Arrivederci,
1: Kikerisis.
2: Presentata Volk, vos sabotiert al Witsch in la Region.

0: las novitats der RTR.
1: La Svizzera batte la Colombia su Interstar Penalti si den il quart final del campionato mondiale de Balapè, la specie us l'Argentina. Il serredur de ventener in Svizzera da pli persone sun frendes de l'unde de Cialira, quai muossen des cifres de vart la sur mortalità dell'Uffizio Federal de Statistica. E Laura Otze se sevent su le lief, in suent mesi se forme nivels pli spes, quai 22 grazie a Morezzen e 30 grazie a Quira. Jelle Soch, mein Name Urs Müller, BNG. Per la prima giada da Pil 1954 e la Svizzera si è qualificata per il quartfinal di un campionato mondiale da Balapè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 senza setar penaltis contro la Colombia.
2: Io stavo in combatto intensivo su 9 minuti dentro la Svizzera e la Colombia. In duel drammatico dentro due equipe che hanno regalato un ordine all'altro che in buvigni di città in gol durante quei tempi. La Svizzera e la Colombia hanno due tempi regolari singole chance di decidere il gioco. D'intorno è mai stato un'equipe che ha proprio dominato. Memia Olives il duel staus e memia fede alle due nazioni e neutralizzato in l'altro. E la lotta dei penaltis alla Svizzera lo fa 4-1. Sulet Manuel Akanji a Sitao Zuro. Als Kolumbians ho in preincontro due sgades buvini di sormontare il gol in Svizzera, Gregor Kobel. Il penalti decisivo per la Svizzera allo Ruben Vargas, Sitao El Reut. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Il quartfinale fronte la Svizzera sin l'Argentina. Il difensore del titolo batte l'Egitto con 3-2, sventre già essere stato con 0-2 in ritardo. Per il trenador della squadra nazionale svizzera Murat Yakin, ne dati in agud pli bel che sa mesirar ad un campionato mondiale con il difensore del titolo.
3: È un nuovo spiel, un nuovo Glück, una nuova chance. Da braucht's nochmal una super Leistung, aber wir haben unsere Chance.
1: Il quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina è domenica in domani alle 3, tem Svizzer. In Svizzera sono più persone più veglie morte durante l'onda di Cialira il cercle d'ur che qualche usità durante questo tempo. Quai dimostrano le cifre attuali di vart la surmortalità che l'Uffizio Federale di Statistica ha pubblicato. Concret è questo numero per rund 15% più alto che in media. Le blere persone sono morte in conseguenza di una disdice della circolazione o di un infarto al cor. Per il prossimo dì avverte la Confederazione di Onde de Cialira con temperature di fin 35 gradi. Marine Le Pen vuol vinavant diventare presidente della Francia. Quai suenter che una drecira d'appellazione ha confermato la sentenza contro la populista della Drecia. In un'intervista alla televisione a Le Pen dice che ella vigna candidare l'autoronsco presidenta. In pli vigna ella fare corso contro la sentenza per il Tribunal Supremo. Finché quel decidi è una stoppia ella bec portar gli oms electronics a argomentare la politica da ciuncante setons. O davanti a ella fac clare che ella na candidas bec se la stu esportar quest gli oms electronics durante il combatte electoral. Le Pen è venida sentenziata per via da defraudazione da denners de lui ad inciostida prajunda traisons, dus de quels cun temp temprova. La Russia da nova mai ha tacciato miras in l'Ucraina con droni e racchette. Con sunt per tucciare la capitale a Kiev. E ha da pliras esplosions nel centro della città. Almai due persone sono venite splessate, quai han cominciato le autorità locali. Or la città da Kharkiv in l'oste l'Ucraina dati rapporti da Vartons. Le attacche sono succedite durante l'inscontro supremo della NATO in Turchia. L'ado ai nozzi incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ses collega d'ufficio americano Donald Trump. E per finire anche per il tennis, Novak Djokovic si qualifica per il mezzfinale del turnier de Grand Slam a Wimbledon. In un gioco spettacolare da passa 5 ore, sal serb batte il canadese Félix Auger-Aliassim in 5 sets con 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6. En il mezzinal fronte Novak Djokovic venerdì in il defensur del titel il italian Jannik Sinner.
0: La meteo.
1: Oggi si svegli sulle gif, il svegli mesi dati per parte nivels più spes, quasi sortotte nel nord. E la montagna bof in ferm vent nel nord. La temperatura massimale è tra 22 gradi in legno di nota e 28 gradi in sorselva. E la regione da qui è data in dita cialires con 30 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: It is lasati sis. E sono Modena ci fa un festa se la vittoria vita. Ho sicuro da dire ciao! Bonice, i Alzin prometti la prossima mezz'ora non dai blerba la pe, ma fitch blera buona musica. Qua è RTR, mercoledì azot da lun, quist di tutto faccio special per la pe. Svizzer, mes nom Livio Foffa, buon di
0: RTR. Da luz, per vos.

0: Ča da pi bed, quis diz da belez cod dar un zat anti lava fraida i noder in pai, prezvis quae faini os almain in un cert segn, nui ein an oder.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Io sono Gianna Capret e di oggi vi la canzone Lose Control da Teddy Swims. Questo è una bella canzone. Ci vediamo in BG, in Biala Stadt, per JBN. Un good day con la Biala Laura.

0: So, jos jäini ino in temps... in giuchin asen. O in asenit a conquista nossas paradas da hits.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Borriquito! Tuna scuola cianzunci sura l'istes moment da beach bar, festa da famiglia spagnola e un leaf qualb da solai, ma borriquito es spagnol, me lascia dire avanti da Gabi de Gondo che ci da pronuncia borriquito in spagnolo, e non vuol dire nulla altro un asenin. E l'interprete spagnol Peret ha realizzato con quel tocco avanti 55 Jones un hit mondiale. Un tocco ci si sgrigna al prim e loro si zurri, loro si badi tutto in un'iniada ci si ninna e loro non esi più un gran tocco fin ci si salta. E qua è però un tocco in cui ci va per un piccion asen senza savare cosa qua ha potuto capire. E preciso qua è la forza di quel song charmante, impertinente e completamente irresistibile. Schön maiul sangria, fes musica e loro tunesse il pico frank precis ishe. Qui è il Peretz con Borriquito. E di Paco Mainz sta tausco.

0: Music, Neil Diamond con Sweet Caroline, de d'un classiker per a cel, nempe las noitats, ed is las ottimets, con Urs Müller.
1: La Svizzera si è qualificata per il quart finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie di una vittoria da 4-3 sventa setar penaltis contro la Colombia. Sventa 120 minuti stevi pari 0-0. Sco proxim fronte la Svizzera sin l'Argentina che ha battì l'Egitto con 3-2. In Svizzera è in 15% di più persone spliveglie morte durante l'onda di cialire il cercle d'ur che qualche usità durante questo tempo, quai demossano le cifre attuali davanti la surmortalità che l'Ufficio federale di statistica ha pubblicato. E Marine Le Pen vuole altro un candidato come presidente della Francia, che ha deciso in televisione, sventre che ne decide da pulizione a confermare le sentenze contro la populista della Dreccia. Plin avanti fa il ricorso contro questa sentenza.
2: La meteo.
0: Oggi non sarai che ciacco, amo er, però pati frai non sto eroz ningiun. E da nempe un vaira bel di d'està con Blair Sulai qua, e la un per nuvles impustut ant il nord del Grigiun, in giù ci polo nell'ora esser domas di erin pa più spessas las nuvles. E las temperaturas, appunto, oggi dai a quaira fin 30 grads. Para Blair, as ultims dies dere però Blair da più, also, schon bot frai scin a quaira. E schlö, agreabili, cisco ci zaien, la sta vuol dire 24 fin 28 gradi in Zuri Zotselva, fin 25 gradi in Zursis, 24 gradi in Engedina Bassa e 22 in Engedinata. Speresh che vu yaldaut quist di da bellezza, questa banura fitch speciala e un painer storica do passa 70 tons alla Svizzera da cenata da qualificata per un quart final del campionato mondiale da Balapè, e qua sarà la prossima mezz'ora mo tema qui a

0: Zoe mi kun Voyage, qui è però arteridis vainc dalas nov, questa banura pel sport svizzer istorica, la Svizzera asa qualificata pel quart finale. Il campionato mondiale da balapedo è una lunga fase da jus da qualificazioni da sei de javals finals per la prima ada e so sent in sia fase decisiva, as ottavals finals un spera via e nu ein vis jus grandius kun duels capti Vans, per esempio, Argentina-Egipta, o stata fascinante, Egipto, ma ne ha 10 minuti alla fine, 2 a 0, l'Argentina con Donimo con 3 a 2, Mexico-Inghilterra, Stati Uniti, fascinante, Portugal-Spagna, vivuta la tensione, Paraguay contro Francia, un fitch speciale. Io non credo mai magità e se ferm di noi sco quella also ci si può ora e se ci asci Giancarlo Candinas t'avevi in pain su questo ottavo finale c'hai es stat per te a lui ci te resterà
1: Gelli vi ho ti also schon ricordato in quale storia di questo ottavo finale che in proprio resta in memoria che resta in memoria ed è già una storia intorno al giugno della Stati Uniti contro la Belgio che è stata una storia politica also proprio in massa, entom proprio mi mossi il ballo poi della storia sportiva, che è schon la vittoria dell'Inghilterra contro il Mexico, è stato un duc tutto speciale, l'Inghilterra che ha dato al stadio Azteca, a Mexico City, a 100.000 fans, quasi mo mexicans, fede daul Mexico City, in marcaus in 2.200 metri sul mar, per aria fina, et che l'inglese in leo diveni atrás de Gurignaco di un contro il Mexico e schon si cerca faccia impressione con quei Mexico e schon scottali in ferma equipa denton so to quale condizioni è un inegastau di una prestazione che proprio da scezia
0: e co valetesse la qualità del balapeccio nu ein vis
1: eins vese terminci turnier poi specca to de poi spe venu pida strusci dat strusci equipe schinza si ta proprio giù il plan se dovevano tutti in ottavo il finale sans dire sull'etichetta che aveva avuto a Balapoi è stato il Paraguay il Paraguay che aveva proprio mo da difendere di meme pulita da proprio anche mo provocare fa male al francese a sciogliere la qualità proprio stata alte ter biadio che si spettacce Norvegia Brasilia in giù fe giù lì dentro due sferme equipe ebbe Mexico Inghilterra il Medem Portugal Spagna neanche cincià la Belgia che ha posseduto l'Argentina che ha trattato contro l'Egitto che è easy che domani in loc fa è stato d'altro che sempre più incontro in Egitto sto l'Argentina magari mordere quei ricavano in 5 anni forse in 5 decenni definitivo altro
0: a me mi pare ci disegno per parte in balapè da bellezza c'è studi vedas francese c'è studi vedas spagnol per parte da svizzers impostuto anche la defaisa che ci sei un'ora quella era proprio B da vetzer e c'è ci disegno stati di stat in fininossa al campionato era das grand stars ci
1: sans proprio di idee
0: fa un proprio buona figura Holland Messi
1: Ronaldo e fa 6 gols esce la budina posciudiu
0: Ronaldo Harry Kane
1: Mbappé Olise also proprio il stars per Schwaden fa un quals gols decisivi se Messi è un esempio nel vesins busse vens Abrel quelle che fa il gol al francese scotti al de Livio Maratirsch, Elstreus, Mbappé, Olise, de Dembélé, de Vontier, struisch de Defender.
0: E Messi potete avere due gols de più, due penalti.
1: Penalti al Bufaccio.
0: Ossia, per tuana, c'è ci dà in Ölies e restano so 8 squadre, 8 da 48. Una da quelle è quella, buona nuova, la Svizzera. Ma ci sono queste 8 squadre, 6 dall'Europa. Ibe una africana e una dall'America Latina, dall'Asia, assolutamente ninguna, e quella dall'Africa, è Africa del Nord, also proprio dal continente, non è ninguna. Also, o se sei una Euro Plus, cioè di squai?
1: Push Penega alla fin finale le equipe dell'Europa che datano un po' in al TAC, insieme con l'Argentina, ad Eba al Marocco. I muose che dat massa bonus nazioni all'Europa, ci bia bonus con i water, e c'è che da un neiter maior, van tutte le equipe, le nazioni africane, che hanno enorme qualità, ci inspettrate via il Senegal, il Marocco, che ha dominato fa il passo al quarto finale, denton è per esempio la Côte d'Ivoire, fece ferme le equipe, denton magari La disciplina che manca in text in spettacolo al Senegal manava 2-0, spiars 2-3, al sedicesimo final contro la Belgia. Al medesimo capitolo era l'Egitto, manava 2-0, spiars 2-3 contro l'Argentina. Ti ho il sentimento fece se vince quelle equipe africane. Ci dà situazioni che vanno buttando al gusto da Dels, forse che l'arbitro decide in text che il Bordolto Jober piarden als Fisch perd la controlla la sovranità, als piarden lur i doie de Juk, ad in top nazione con l'Argentina. Ne sei gioco, quando sei via l'Egitto, ne vanno a dire pubblico il ciao vedo il Juk, ma ben vide reclamare, vide, erano sco, sentivano sco, ci fosse un po' vini trictai gest, a quel vezins magari, della top nazione pipauk, che ter altres nazioni, ci sono mai fatto nell'America del Sud, che funzionesce bosche bei per la Brasilia o de pi ons klar Colombia wenn no Schweizer salt metz in a comba checka de l'Europa oi simplement al continent no che alles pibia equipes la grand masse de bonus equipes de balapre
0: ai as blast che vinnio era in Europa ai or de spe vain chat di sa nat minche di al mein un je de balapre oz al prim di de pass non fatare avanti al quint non anti ses das total meins 104 Jahre sind aus Speravia. Du meinst, wie meinst du, in der Asias der Quartfinal und tschütz sind quäs da in der Eramo. Avant les neuf. Oder hätte ich es just erst geprossen. Dot Tears for Fears. Kun Shouts.

0: Amon Trajs imnazi din per dizzo, dizzo correcta, von bancio, dizzo comenzan campionati mondiali da balapè, concura un tot squadras, ossa son restadas a mo otti. Totalmente 104 jös, dai, non antises sun joaz. Una de quelles otte meldre squadras ci desrestada es la Svizzera, e ci orai loro il quarto finale contro Argentina, ci desamo d'una al campion mondiale, ci amo d'una la chance da defender se stite, li ci amo d'una a Messi. Io sa l'anio di tiro manci savai da nostro redattore di sport Giancarlo Candinas, come vedi sti le chance da Svizzers?
1: Neanche mal, io hai... Dice che io quasi di più rispetto dei colombiani che dell'Argentina, e naturalmente in te che salop, io vedo schon che le Svizzere ha chance contro l'Argentina, quell'equipa vive l'offensiva, una linea fece di Messi, e se vince proprio di prendere Messi o del Duke, vince da quella medema di Rezia contro la Colombia e contro l'Argentina, lo vedo schon che le Svizzere eine Chance, naturalmente trovi in fece ferm Duke, trovi qui Duke perfetto per Guglian contro l'Argentina, denton soi possoivel e chioi possoivel alle Svizzere di esce musau il 2014.
0: Dopo prolungazione, ottava al finale in Brasilia, pers, e ven amo chance da far l'unione.
1: C'è mai lì, la Cina vince due a minuta.
0: Igno incredibile. E di deser da dire, l'Argentina non ha, ossa, io ha esce sovrano, tini fa die contro il Cap Verde, il Sairo contro l'Egitto, Praktike mein Score,
1: oh, proprio alle 20 minuti.
0: Ja, sarei la televisione in avis doci hanno due. I damo più ci crain wieder nu Bastian Schweinsteiger. Da allo a ditel seguint.
2: Da kannst wenig verlieren. Das glaube ich liegt den Schweizern und keiner denkt, dass die Schweiz da durchkommt oder weiterkommt. Ich sag, die Schweiz hat sehr gute Möglichkeiten gegen die Argentinier zu gewinnen.
0: Da 2014 Champion Mundial, Muri, also nostra Murat Yakin, welche gute Chance?
3: Ein neues Spiel, ein neues Glück, eine neue Chance. Da braucht es nochmal eine super Leistung. Aber wir haben unsere Chance.
0: A Kansas City ist ein Lieu in Domingo, also la notte da Sonde sind Domingo alle 3 Banura. E allora dai però, tra Aters Quartfinals, c'è nun per te il più interessante?
1: Sco Svizzera, sto se schon mal Argentina e Svizzera naturalmente qualche ins Tremble al Pifich, denton se fig interessant schint analisesche als Quartfinals. I termince a Fischa sche in grand favorit incontr in equipa che vale sil popint sco in tic pi Fleuvla. Francia al favorit incontr Marocco, lu Spagna favorit incontr la Belgia, Norvegia incontr il favorit Engeltiara, del favorito d'Argentina contro la Svizzera, più proprio quattro fecce interessanti affiche, a Scinzevate Noro al Pupi, stessi da al duello al mietfinal Francia-Spagna, contro Inghilterra-Argentina, dentro un quadro bivi del ballo poi, sorprese, o impossibile, più i propri quattro duels fecce, Semions, l'esio di, se lega il proprio fecce, in quels duels, specialmente naturalmente, la noce, in domenica della storia Svizzera. Argentina.
0: E alla fine dei quinti siamo dalla partita grandes squadras. I darà garantì un campione mondiale merita. Oggi di mena primdì, dopo passa tra i semnasi metz senza jös, as primsios da quart final sono loro do maun, saira las dej, alio Francia contro Marocco, e scodit la not sonda su domenica las traiz a benura io allora la Svizzera. L'ultimo quart final, crai, contro l'Argentina. Grazie a Fitch, Giancarlo. Minuti 9 e 90, spoglio.

0: las novitats der RTR.
1: Quei ston in dus projekts grischuns nominats per il Prix Montagne. E la pausa de combat trant l'Iran e dels Stati Uniti resta fragila na notch passada dati a tace svizzendaivles. Quei in dus ils temas solze las nov al microfon Urs Müller. Biengi. Per il Prix Montagne 2026, che vince da Minchon, projekts innovativs der Region de Montagna, deriven dus dal sis nominats dal Grischun. Nomnada main il Center de Senedat de l'Engiadina Bassa Schuol e la Manufaktura de Bijuteria Dolce Perle Gioielli a Poschiavo, quai a conicia la Gruppa Svizzera per la Region de Montagna. Il premio principale è dotato con 40.000 francs, vitirsati il premio dal pubblico che è dotato con 20.000 francs, quel venzo da trasina votazione online. Il Prix Montagne venzo da il 3 settembre e qua è già per la sedi Javla Giada. In un momento della guerra nel prossimo Oriente, l'armata degli Stati Uniti ha attaccato la notte passata da più che 80 mire sull'Iran. Tenor il comando regionale se tratti de mesire de retorsion per la taccia iranese sin trais bastiments de commerci en la via de Hormuz en Taifrindi. Il ministeri de l'exterior iranese renfaccia al Stati Uniti d'aver violato la convegna de base e schmenaccia con una reazione decidida. Or davanti al ministeri de finanzas a Washington puspe mess in vigur le sanzions contra ieli iranais. In conseguenza il spritz dieli s'augmentat san decia main. In barrel de la sorta Brent es augmenta per passa 5% in 76 dollars. Sventi il terzo blackout da pilanciate dell'ONU in Cuba e da singoles protests contra la regenza in la capitale Havana. Quel rapporto amplia le agenture ste novità. Sin le tire insle la rete elettrica da danzem completa mai nel mardi. La regenza cubana fa responsabile il Stati Uniti per els problems. Il paese socialistic patesce de pi ons di una greva crisi economica. Il Stati Uniti han intensiva questa crisi con un embargo dieli che vale già da pi in mezzon. Dank del Sport, la Svizzera è qualificata per il quartfinale del campionato mondiale da Balapè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 sventer si dar penaltis contro la Colombia. Sventer 120 minuti stevi pari 0-0. Sco proxim fronte la Svizzera sin l'Argentina, che batti l'Egitto contro i Zedus. Il quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina è domenica in Damaun alle 3 tem Svizzer.
0: La meteo.
1: Oggi si svent sulle lief, il svent il mese dati per parte nivas più spess, qua esortote nel nord. In la montagna buff in ferm vent na dal nord. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legni di nota e 28 gradi in surselva. In la regione da quera dati in dita cialiras con rund 30 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ma allora dicessi più do questa banura fitch speciale da Marco di Zandalugni. Za Schubleini direzione avant mezzi. Flottice dalla partita, allegra mainci.

0: Gjoka ka këmë Summer in the City, markëdi as 8 dë lullë. Alla nacionala Zhvitsra ajni gratula oz in lunki din lat, ma inodabila nacionala që ja rëgjunt oz gronz din përse. I da almain una jubilara.
1: La Cupina.
2: Prezentado il bogn engiadina a shkuel. Il bogn kun awa minerala. Bognengiadina.ch.
0: Nu gratulain oz alas duda jimets. Adana Maria Friberg ci festeggia se squindjavel anniversari oz a Danis. Sinceras gratulazions, c'hai musica i cici, saluda i gratulecia via radio qua il loro scodit da vent dallas dudas i metz. Iossa, vaiamo per la cupina, per la cupala, per la scadiola. 0800 20 25 30, ci vuoi conoscere, era di 5 anniversari e ci volesse fare una sorpresa con Pisera Cicciuffen, appunto, questo regalo a modo di una fitch exclusive. 0800 20 25 30 con un po' in fortuna. Altro regalino per i jubilari e le jubilari. 0800 20 25 30.

0: Safe featuring Bresh, Parlar d'amore. Jo sa Tavelaini da Parantella, ci fece de gesha anniversari. Al telefone sempre Jan Brünker da, da Sameden, Orion da Mange da Sameden, in Taunstall, jo la bassa, ad Emmenbrücke. Bundi Sarjan.
1: Bundi Livio.
0: Sarjan, avaunch cucino gratulain. Jo Emmenbrücke, zierni feste Jan paquista Victoria Svizzera.
1: Moi vincon vi che si vigna a festeggiare o qui a
0: sì. Al dul di auto scorzo da auto o al pudi dormer tanto in avant ci hanno lasciato in pos.
1: Sì sì è di sta quietta dal dul di non hai a nulla.
0: Iel al citalio o elite cuz?
1: È un elite cuz.
0: Okay. Sarjan, el non ha però telefonato per tavella come Zurda Balapè, dim per sé per gratulare a sia cusdrina a ci i conciaglie vust.
1: Buon dì, Brigitta, e ad gratulesh per ti anniversari e già visto a te il boom, resta scuccia tu es e scuccia in occasione questa stet passerò forse una volta a Cianfir. Ciao Brigitta.
0: Grandius Sarjan. Also va la momenti tant in patria, in Engiadina, a far visita la parentela?
1: Momenti tant sì, ma sono un po' impedì in quella val di uno se scucci va bene, ma se va c'è posto il coltreno, allora va stupendo.
0: Appunto, io sono l'impromiss, also Brigitte spetta, tegna forte sia un toc tuarta, o fai allora una tuarta nuova, curciel venzo in visita, e ella in mince cas badarà al più tard, curciel postin porta al pacchetto, cioè el se scusdrin, Gian Brünkera studia vide della. Sarjan, ciao salut, io la bassa, eh?
1: Grazie.
0: Un bel di Adel e naturalmente era tutta questione oz anniversari e al dai vos di e tutta questione non osa tini fortuna da vendere le 12 e mezzo gratulaini e loro podaut dar tras ulteriori gratulazioni e al main regaler un toc musica.
2: La copina
3: presentato il bogno in giardina a scuola il bogno con agua minerale bogno in giardina.ch

0: Lady Gaga, The Dead Dance, e da Lady Gaga pro Lady Gabi de Gonda ci zorpiglia in pac moment a qui a e sco che gnu jotai a stu fich blair themas fich interessants
1: ots mach si forse bu grade si bias cor dir toi ti as d'una strenga va mi di livio a bregiani e ninci cas Bella poi quella vittoria sensazionale che non si stiamo vivere qui insieme, qui è il mio tema, non è mai io vedo la UNO, stiamo con i colleghi di radio, di una stazione di radio sportiva di Colombia, di USAID, a voi, quelli brassano giù la selezione caffettera proprio a fare un grande complimento alla Svizzera. Qui porti Watts, ma non sono neanche un'altra causa, non tematizziamo al il festival de musica qual è il nome?
2: Sale
1: Piver de Sand, exact. Qui in festival che veniat a mein realizaus en onur da al Andri Gritti e es è una Bettina Gritti che dat no zo zu nus plait da fach de wacht quei festival che lu questa prossima fin di anno e lu un provio de vini libre de quella banknote de 100 francs sco prossim Luca el Duke causes special en el rom de la WM.
0: Grazie Fitch, Gabi, e tu hai detto che tu t'avvelerai con un radio, no, no tu non t'avveri, ma tu stai claro che c'è un radio colombiano, che c'è quella commenta, quello, esatto. No? Noi qui in Svizzera romano c'è un celebra questa vittoria svizzera, c'è questa storica, e ossa per finire, stai claro che c'è una in quelle regioni linguistiche, non c'è quattro regioni
1: linguistiche. Ah, ok, la vedi.
0: Alla Svizzera romano c'è un idoldì, Ossa ta kleinemo per finir co cia tuni tuna ir saira pro il penalti decisif da de Ruben Vargas pros colleghi della Svizzera francese, della Svizzera italiana ir pro SRF.
3: Ruben Vargas! Oui! Oui, Leonard! Oui! La Suisse verrà nei quarti de finale!
4: Prendiamo l'ultima boccata, riempiamoci i polmoni e accompagniamolo tutti assieme per poter assieme gridare tutti quanti.
5: Gol! Sì! Gol! Andiamo!
4: Gol! Andiamo ai quarti, andiamo ai quarti, facciamo la storia, facciamo la storia.
6: Vargas.
0: Quais balapé, emozioni totali.
1: Grazie Livio per questo
0: momento. Emozioni da divisi oz. Niente in compagnia di Derter, da mia parte si è stato qua, il mio nome Livio Fofo, sta bene e io sai le orecchie.

0: Airbnb. Ja, tschau dins de quels diskins a sempre mein buona luna in Zürich in faccia io croica per fin Helvetia, la statua de Helvetia aus in Zürich tocken de vos las orelles. E mince casa buenos de sa gusta quei di de stat e con quels elements de quella notch magica che a Enrihiu a fa sempre mein plager alla Svizzera. Nus essen los de nostra nazionale Svizzera a con quei anciavinus. Quella seconda mese da degli avon mietzdi.
1: Uscia d'una l'estate.
0: Adio son Gabi de Gonda. Bigio astel stein vostra compagnia.

0: De Adela, cun sa canzuna actuala Dai Dai Dai, Adela sin plaz in la canzun ufficiala del campionati mondial. Ed a propos campionati mondial, ier a Nigino Giau temprua con una proposta del Duke Chacausa special della VM, a scia che si spert dai nus, en minche cas bossi, la nazionale svizzera a fa avon ai nus, el stegnen la dir, eschel san, magari eier sera so inter cina 20 minutes sigir. Giu da sbatter forse è cool flat. Basta le emozioni, quelle sono non cose sotto la pial ad è interessante oggi, che io voglio accettare al Duke, all'Uzzacu, in prim e la seconda mese da, sono di se dormenta den, a scoscia le solme svessan clamau mai 5 momenti della loccia da penaltis. A centro aereo se capescia extrem na una von. Zu gu ai lu junom am flala sien per kokiere de pude odelich. Ja sai se imagina ke a vus ai si eu pli u meinst du tine den ton per nur zil mon vules eu ve mun kantau quella loccia de penaltis ke ai vera mein stau simple mein sensational e quel moment keu quel va una dina a mi sot la pial.
1: Ruben Vargas, Vargas.
0: Als Tuns, der Line de la Noche, ein Seppel mein Struschblihabels, dem Fla Lassien. Basta, Wahnsinn, euch questau. Ah, das wird Seppel mein enorm Plagé. Basta, ein kurz Moment, wo es Buse Kasa, Ella, la Cajunde, fa Wahnsinn, per quel che gerade nous dati de Gudigna. Cien Francs, la Chance, per Gudigna. Als Cien Francs, plus la Chance de Gudigna, quei Trico della Nazionale Schweizer, che pende cauternus el Studio. Senza quitaus, un proai de telefonar, ad Gudigna, nous dain en kurz Moment.

0: Mundial. Il momento che noi Corinna. Hier adot quel parade esser in tekin nuschen paupidire aus vesolo survenu per telefons de maun in quartemonas die telefonai se participai e godignai bala poi ai tirnus ots omnipresent quel fos beim pocauda bo discur de da de sai se medina che vos vest la bia radio ots na maun lidiu bia letras grasas online la premura de quei di dels ots de fan dur che va e la historia dil bala poi schwitzer im negel si attonta du sons push bei la partita in in quart final quei ai je incredibel a simple mein in a benediction quei di che nu stot essen zemen los de la squadra nazionale svizzera so enter quei juk a schins wohl am resuma salop ai quei stau in juk 90 minutes spicia tot de noch se dormenta lu 30 minutes speranza a 10 minutes sufriencia jeu Nomnel aschia quelles cinema minutes per la fin finale lu jubilà tras la notte per quel che ha dicen son na vendalina vai o luce con ju difficultats de sa dormenta enza inter quei moment euforic quel che fa nus lors pare den ton de fa mal al venter a nos vigins del sit Livia Fofa a oz ju in Valencia element
1: e una città oz benur svelta inti la gazzetta dello sport oh, la bibla del sport italiano e c'ha scrive in quest poche emozioni e zero gol. La Svizzera piega la Colombia ai rigori e sfiderà l'Argentina ai quarti e dopo una partita bruttissima giocata da entrambe le squadre a ritmo basso e con tanti errori di Shetina Laund. Ma pare a un po' in ci sono i pagigliosi, eh?
2: È una dina frustra.
1: Ah, è? In giussunese oramai, ci hanno fatto questa
2: In gelateria.
0: Etie. Ah, Gelù, scelto di uscire campioni e far gelato. Saluto, là, in sgrado il pupo. Perciò è buono, in del cioccolato.

0: Les novitats der RTR.
1: Quest'anno in due projekti grigiuns nominati per il primo montagne. E la pausa del combatto tra l'Iran e gli Stati Uniti resta fragile, la notte passata da attacchi svizzendibili. Qua in due temi sono le 10 al microfono Urs Müller, PNG. Per il primo montagne 2026, che viene soldato a Minchon a projekti innovativi delle regioni di montagna, derivano due dal SIS nominati dal Grigion. Nominato main il Centro del Senedat dell'Engedina Bassa Scuola e la manufattura di bigiotteria Dolce Perle Gioielli a Poschiavo, che ha cominciato la gruppa svizzera per le regioni di montagna. Il premio principale è dotato con 40.000 francs. Vitier dat il premio dal pubblico che dotà con 20.000 francs. Quel venzo da trasine votazione online. Il primo montagne venzo dal 3 settembre e qua è già per la sedi già vlaggiata. A Houston, nel Stato federativo del Texas, un funzionario dell'autorità di immigrazione ICE si è taggiù in Mexican. Tenor las autoritats sei alum vivi illegal mein en Stati Uniti e sei sedu sta contra si arrestazion. El ha en pruade prende sot l'auto il funzionari. Tenor la famiglia del mazzà ha alum per contra vivi e lavorada pi 35 ons en Stati Uniti. Demokrats ed organisations per la defensione dels drets humans pretenden us che det jenem investigazion independenta en chausa. Si tratta dell'ottavo mortori in connesso con la politica di immigrazione rinforzata dal presidente americano Donald Trump, contro la gira dell'autorità di spitaivla aestat jadine puspe demonstrazions. In smidente la guerra nel prossimo Oriente, l'armata del Stati Uniti ha tacciato la notte passata da pliche 80 miras in l'Iran. Tenor il comando regionale si tratta di misure di ritorsione per la taccia iranese sin trais bastimenti da commerci civils in la via de Hormuz. Scorreazione all'Iran da nuova mainseta racchetta sin il Bahrain. In il stadi insular ha da allarm d'aria. In conseguenza, il prezzo di oli è aumentato in 10 main. Il prezzo per un barrel della sorta Brent è aumentato per passa 5% sin 76 dollars. E su entro il terzo blackout da bilanciata dell'ONU in Cuba ai da singoli protesti contro la regenza e la capitale Havana. Qua rapporto ampliare agenture ste novità. Sin la tira insula la rete elettrica data insieme completamente il martedì. La regenza cubana fa responsabile il Stati Uniti per il problemi.
0: La meteo.
1: Potse si sevent sulle lief, il sevent mesi dati per part nivels pli spes, quai sortote nel nord. En la montagna buff in ferm vent na dal nord. La temperatura maximale è tranter 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in sorselva. En la regione da quera dat indida cialires con 30 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: E noi continuiamo a essere mezzi con buona luna, con questo successo, in tic e in tus. Scusa, non svesse in pincia. Ascens buona mendi. Scusa, non svesse in pin penalti. Scusa, non svesse in pincia sbornia. Se non si tira mai alcun il cas. Io sono Gabi De Gonda. No, io sono Bo Blaua. Bien dia a voi tutti e tutte.

0: Queen con Bohemian Rhapsody divisada od de tu Athena, sco canzun che la ves e bugien giu scritt setza. A chica at la questa rubrica schon liam na vergada a schon udiu in quella canzun num nada mai divisada de Matiu che veve indicau quella canzun sco canzun che va a dina per tutte le feste. A cui musa che ton til gli auditori sco e tir profis de musica para Queen simplemente deve in a pole position, deve in a certa importanza e che la canzone, ni insomma la musica de Queen, beta undes sur generazions.
1: C'è taidla la scena.
0: Ados en las 10:22, bica vos tais en compagnia da RTL.

0: La Miley Cyrus ca a del reminente pi al 2010 ina Barbie quesa osco ella. Ielas 10:28 a nus marain ceca marcha.
1: Il calendar.
0: In ei stad ils 8 dürfen dure di au astel annunziavu sina occurrenza ca a Liuk. Politlunch sucht um fin Schweizers num nade mein Berlin. Schwus es es gest alle Region Berchei bo. A Berlin el Tiergarten quelle. Ei ozala siat in in Schkonter por tot quels a quelles Cambugien lungats e cultura. Ins Wes, se wie us annuncia, jo kreiden donk in sei spontan sperens vi, schwus u di so se forse grad RTR. Il tavolin romansch sur confins pia oz a Berlin, el Biergarten, el Tiergarten quelle, Bachstrasse 482 a Berlin, exakt, quoi ei en tiara tudestia. E proxima sonda sto es vos boie schilonsch per se ve gude in eveniment genuin a con una certa paesa culturale per l'Engiadina Bassa, proxima sonda dati al Festival de Musica con sale paiver a Sent. Da quel festival venivano

0: Ramazzotti. Dove c'è musica? Anus mein e la uneuca ai capet fegbia musica la prossima fin di anno. Non mai non nada mai nascent questa prossima fin di anno cool festival con sal e paver in memoria da Andri Gritti assente qui in Baselgia. Al festival è di due musica da pop toccan musica classica ad El Liuc quei capete tutto in Baselgia San Lorenzo assent quella Baselgia si converte in una magnifica sala da concerti per quel festival che c'aveva venerdì sera alla Siat. Organizzaus ven quel di Gianna Bettina Gritti.
1: Ella aiuta ad organizzare questo festival a Maison, quattro iades. El era l'iniziante e el era quel che aveva la grande iniziativa, ma naturalmente non era di una sostenuta di el. Ossa, dopo che Maison è morta, si nella città ci aveva bloccato la data per il 2026 e ha pensato quasi un certo senso, che forse pensa che in cui potesse fare un'ognata questo festival e insieme con una pruna e i donz non ha il coraggio di organizzare questo cinque festival in Algordanza ad El.
0: Gianna Bettina Gritti ed insieme con quel team a LMS Empire in programma per questa fin di anno. Quel programma di questa fin di anno ha una enorme variazione di stili di musica. L'hai non c'è iver in una gada col venerdì?
1: Di meno durante queste due dici in tutti cinque concerti. Al venerdì comincia alle 7 con un concerto Miriam Cipriani e Stefano Sposetti. Flöte attraverso e clavazzin, questo viene da Chiavenna. Allora va al secondo concerto, alla Snow, ci desco la gruppa Sessi Bon, qua è un per partecipanti del Frenzlis, con amo a Barbara Gisler e a Nicolin Janette, però senza Domenica Janette.
0: Quattuna schon fech interessant per anchever quei festival cul sal e paiver de proxima fin di amna. Al programma de venerdì squalan conoscino sosa e la sonda lu vai liber alla stun con in programma special in a sort premiera. Gianna Bettina Gritti.
1: E quel concerto è un po' special al simmel ne vai nemo mai nu quasi un concerto da coro e al centadurs e la centadurs siamo messi insieme or da differenti progetti che mi sono e devo avevano organizzato durante gli ultimi anni e Jacen Janet, ci è dirigente di questo coro, ha l'idea che si potesse provare a clamare insieme la monia al centadurs e noi siamo arrivati in 38 partecipanti e va un grande piacere di poter fare quel concerto e noi accompagnati e da Kurdim, Madlaina, Cristina Janet e da Barbara Gisler. Allora è il quarto concerto e quella nome Schubertiada con operetta Ardez. Qua è con Jasper Curomani, ci è baritone, ci è iniziante dell'operetta Ardez e con lui cantano Sarabigna Janet, Gianna Lunardi, Daniel Benz e essi vengono accompagnati al clavazzino da Zoe Zocano. E l'ultimo concerto è allora amo als Frenzlis de Schlin.
0: In programma fich vast Piaton venerdì e sonda al festival con sale paiver quel se drizza via sin vast pubblicum Bettina Gritti.
1: Ma non essere un svizzar vera mancia minciut e pon essere amaturs della musica popolare fin pro amaturs del jazz e der amaturs della musica classica e pens ed es per mincia gust alc.
0: Un grazie al fich Bettina Gritti pia il festival con sal e paiver in memoria di Andri Gritti. Venerdì sera ne vende la siata in Baselgia San Lorenz a Sent, lo sonda luna vende la stun con 15 differenz musicists, con 15 differenz concerts, na, sempre mein plirs concerts, 38 cantadures e cantadurs e tot quai en tun concert, quai en different stil de popular tok en jazz. E bo amblida ai dat e in Austria e in bar quello tot installau en chiaja mi josh per la sperla baselja a scheca e per spisa e bu bronde vin procurau per contribui al bain reussi dil festival cun sal e poiver che questa fin di amna a sent.
2: Authentic, regional.

0: E nos vinti els impuls che nos udin ot de Leotur che raquenta de Schabetz. Alessandro Vau. De quel Schabetz che fan sta magari als Cavels a grazi nietot tenor che als Cavels penden semplemein. Ots con in titel de Himmelsterna August.
1: RTR Impuls.
2: A Norbert de Campieches vevi nasen cun nom Leo. Papa Leo als dies vevi un elefant cun nom Hanno. Hanno ha, in bienen conoscendo mai, ai se traus a Roma, el cimitero degli acattolici, pi el santeri dils bocattolics, spela piramide de Cestius, nu che Goethe se traus. Buc il Goethe de ver, mo bain siu figli August. Quella era morts non spicchiada mainz in inviadi all'Italia in ottobre 1830, ed ella venisse traus leu, nur che Goethe fossetz bugien venisse traus, scolets palaisa en in elegia, scia sei andrec. Sil crap fosse dad August emmer clau festiva mein, Goethe filius patri antevertens, pia Goethe il fegl, ius ordavon al bab. Ascia vevi il bab voliu. Era sil crap fossa ai August, boca August, mo bain fehl de Goethe. Che bab de fugi. Ca un instant taus de di, oh du lieber Augustin. Jetzt Augustin veve giu meglier chi l'August. Fova musicana cantadura Vienna. Ca o la peste rotora. Als morts insternida per tots in vies agassas. Als ulets pligés deva ione las pentes. Ascia aveva Augustin baracau e lustria zum roten Dacherl ed era se centau sturnsch in palieten in a chineta, nur che il durmeva o si a schmetra. Col sfumels de la peste in vigni per prendere insieme als morts, han etter chiau che gli Augustin se gli hin, arunau quel sil cara trac el e la gruba, con celes baras. Coela lavau si de morte in vetta, dicchel de meun.
1: Impuls.
0: Schalurestien us modestein marvelles, docken de maun, coque propi iu kun, la vada morte in vita. E noch minutes lasendisch.

Poca sta o Coldplay in biala compagnia da Eliana Tini, Little Smith e Burna Boy. In quel momento le novità a suenter, minus lu vina bon con un hit de stat che ha per tutte le persone che lavorano nel giornalismo in una certa rilevanza. De pli vi obo tradì, stai vit Londra, stai in nostra compagnia e qui va in direzione di Antà.

0: Las novitats der RTF.
1: Las pendicolars svizzeras sunt contentas con il cominciament della stat. En Grischun las cifras in zec pli basses canca avanti non. Il settembre vien so da il prim montagne 2026, trantre ils nominats en dus projekts Grischuns. Quain dus ils temas, als les indisch, al microfon Urs Müller, PNG. Per le spendicolare sgrigiunas nella stagione del Stato, Bic comincia a uscire in scuola anche l'anno passato. Dall'inciato di maggio fino alla fine del cercle d'ur, sono le entrate si riducite per 2%, come scrivono le spendicolare svizzere. Tutto in tutto, fanno le tutine bilancia positiva. In l'intera Svizzera sono le entrate aumentate in media per 5%. Da contribuire, sai qua in prima linea le cifre della parte sura per Naisa. Per il primo montagne che viene da Minchon, progetti innovativi della regione di Montogna, arrivano questo un dus nominati al Grischun. Nominato a Main, il centro di sanidad dell'Engie di Nebassa School e la manufattura di bijuteria dolce per le gioielli a Poschiavo. Qua ha cominciato la gruppa svizzera per le regioni di Montogna. Il premio principale è dotato con 40.000 francs. Vittier stati il premio dal pubblico che è dotato con 20.000 francs. Quel viene sordato tras una votazione online. Il primo montagne viene sordato il 3 settembre e qua è già per la sede già vlaggiata. Al pass del Flüele in auto per già completa mai in irso entremesdì. Persone ne sa in bici venite splessate. Qua già comincia la polizia cantonale. Il manigiunza è tenuto ieri nel percà di Vegruius per cui il sbuff pendevi giù. Quarts ventre l'auto pila fieu. I spumpier sa in pudi impedir che le flamme derasen sin autres autos. Per via dell'incendio e da impediments de traffic de redunt in ura. A Houston, nel stadio federativo del Texas, ha un funzionario dell'autorità di immigrazione ICE seta giù in oriunt del Mexico. Tenor le autorità se l'um vivi illegal mein nel stadio Zenitz e sei sedusta contro si arrestazione. E l'aia empruade prende sotto l'auto il funzionario. Tenor la famiglia del mazzà aia l'um per conter vivi e lavorata pi 35 anni nel Stati Uniti. Democrazi ed organizazioni per la defensione dei diritti umani pretenden us che dette in una investigazione indipendente. Si tratta dell'ottavo mortorio in connex con la politica di immigrazione rinforzata dal presidente americano Donald Trump. Contro l'agir dell'autorità di Spitaevla ai stati ad in puspe demonstrazioni.
2: La meteo.
1: Oggi si svent sulle liv, il svent mesi dati per part nivels pli spes, quai sortote nel nord, e la montagna buff in ferm vent. La temperatura maximale è tranter 22 grazie in l'engi di nota e 28 grazie in sur selva. E la regione da quere dati in dita cialires con 30 grazie.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Un grazie al Urs Müller. Io so parlo che vous vois essa facien e niert cresce timor di o quals dis la sera bugna el durante il di e la noce cresce quella roba zucchetti, salata, ravanelze d'autors, buon tazca procuren speranza e per color sin via stilier oz. In direzione ures da Gentani, da Marenda, Gabi di Gonda, divisa in BND, a Vinevon, buona creatività! Ich bin frei.

0: Gioia Marlin con Two Lovers, musica nuova della cantadura a musicista Sogn Gagliese. Nus nus vignintir in hit!
1: RTL. Il hit de stat. Per vus.
0: Yeah, di oggi sono sincera che ho un hit della stat tardiva. Aber quai di Schkootska ha procurato un sentiment di mentira con quella qualificazione per il quartfinale del campionato mondiale per l'equipa nazionale svizzera che ci fa quei evenimenti con us. Tirmintia in de nus sveglia in tale evenimento naturalmente. Sentiments, d'allegria, plagé, euphoria. Ma altre quaterina certa sort persones, con una certa profession. Quella che nous vivin cau en casa RTR mintedì. Nomnada mein journalism. La canzon tematisesha il journalism e la caccia della sensazione. Ella descrive in reporter che è la cerca delle linies grasses perfettes. Critichesha denton e la superficialitat e la engordiance de denes delle medias. Al messaggio di quella canzon, malgrat che le linies grasses vengan a vargen spert, restan le storie autentiche e profonde, emozionali e sensazionali della vita. Sco quelles che nous astien viver oz. Dentre massa hits, dati natural mein quel cau che comparius la fin della stat 1999, a ca aiten ormai in de quel soundtracks exclusivs schwitzer sind titel ka contungiu platz dus de les charts fac furore national per la band turichesa Anton Roman Kamenzind. Dus du weiss probabel dat je titel ke di schurel te normai aun in superhit. Num nade mein qualcau. Che vous voulez dire a un zeneua en memoria. Subsonic con titelgeschichte.

0: George Harrison kun All Those Years Ago en 2 minutes dati la mesa lu dati schon po spellas novitats. Nus discurin oz schon a jentir di de Balapai de cui enorm success center 72 ans la nazionale svizzera, l'equipe nazionale svizzera po spaina gada en in quart final de din campionati mundial. Denton oz il socio fanadur avon 30 ans ai estau in di de gran success pel sport svizzer. Oz, als Oggi de Fanadur, del Melienhaftchen avant de Sis, a Martina Hingis, queveva lu moque in Dijon, scritti in storia de tennis a Wimbledon, exact, in triumf historic. Insieme con la ceca Elena Sukova, a ella gudignau al final en in double de las damas, al record, con quen Dijon, a North Mainz, a ella venida coronada, scola pijufna victura de Grand Slam de tutti il stems. In record, che la ten token odds a un endemen, ad insomma, el tennis de profis modern. Al drama vid l'antire historia, provvede la plievia einstu interromper al match la domenica, a periendis dis al zocchte fanadur del 96, anels dus lo saviu a. Aise lu iu afin, per via dels retards, ai dau da letza ga nianc ina in un driencia ufficiala sil plaz. Al colp de partenza, questa victoria è stata la part decisiva del puzzle per la ascensione della giufna numera in del mond, la Martina Hingis.
1: Una bella mesemna

0: Con In Excess Adivinio, exact les indige mesa, urs müller is am chaos con les novitats de les indige mesa, sco che ova fat ca vinte gurden con maia es melodias, un grazie al fec, urs müller.
1: Per le spendicolare sgrigiune nella scegiunda stat, bec cominciau sciba in scola anglon passà. Dall'enciata da maggio fin la fin del cercle d'ur seine entrate se riducides per 2%, quae scriven le spendicolare svizzeres. L'entire svizzere seine entrate per contes augmentades in media per 5%. Per il primo montagne che viene so da Mincion a proiecti innovativi della regione di Montagna deriva in questo un dustal sis nominato al Grigion, nominato mai nel centro della sanidad dell'Engerina Bassa School e la manufattura della bijuteria Dolce Perle Gioielli a Poschiavo, ai nomi e in comunicazione. E la declarazione di intenzione e la pausa

13 anni fa. Attenzione, dentro quella sede, quella nord, in direzione quella anni fa. Attenzione, per quel che dat tocca, sin via. Vini bene a destinazione, figliai, attenzione, e va in direzione gentà. Yeah, so che pesce già non sanno rivivere in l'altro momento, quella notte favolosa, gli italiani non so che forse scioglie, per noi è stata una notte magica.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: È 12 ore spettacolo, su un quel momento, a una dina in Paola Zureyes.
2: Vargas!
1: Im Moment scrive die Historia Svente Vargas ja Tontons statt la Nazionale Svizzera Puspei in den Quartfinal. Ed in quel specchia l'Argentinia in Sguard in avon 5 Duell de non oz de mietzdi. Ad jei desperà che in pausa miont telles pendicularis grigiunes scott la Nazionale Svizzera quella WM che quelca enceiva pitost mal vegn tic in tic meier. Letzes anum nadam in giù in pau in a pifleuvelenciata in quella stadion. De pli scopoxim, al microfone Anneseline Quinter in bimietzdi. Le cifres de la stat du Malentisis en cos de les pendiculares grigiunes en un bo sil medem livel scoiam vergau. Els details a Jan Specha.
3: Na venda l'anciata della stagione tocca la fine circolatur, eines frequenzes sa reducides per 2%, compriau col medem temps avon in on. Tod altre vesi denton o compriau col la media dels devos chunons. Lu, alles pendiculares grigiunes registrau in plus de 26%. Ma rau solentira Schweizera, al grigiun uon con quei sot la media. Tot en tot, an quellas num nadamen enciet la stagion con in plus de 1%. Quoi muessen las novas cifras de las pendicularas Schweizeras. Malgrat las malsegirtats geopolitiques, venia la Schweizera a una dina risguardada sco destinazion de viadi segira e stabila. Per quoi, sogin ils mercaus internazionals ebo curdai ansemene schifet sco temeu, ein nom e la comunicazion.
1: A nostra stein è il Grigiun, per il primo montagne che onoresce mincion proiects innovativs de regions de montagna in un dus proiects Grigiuns nominai. De plie las novitats con Corinna Schmidt.
4: Trant il sis nominats è nech al centro de sanadat de l'Engedina Bassa a Schuol, alla manufattura de bijouteria Dolce Perla Gioielli a Poschiavo, comunicesce la Gruppa Svizzera per le regions de montagna. Il premio principal è dotà con 40.000 francs, vitirs dati al premio del pubblic che è dotà con 20.000 francs. Il pri montagne vien queston so da per la sedi javlagiada a quai als 3 de settembre.
1: Con quei mi dainei exterior, suente la devosa escalazione e l'uiare dentro gli Stati Uniti e l'Iran e la pausa de combat a fin, ortveste del presidente americano Donald Trump.
4: El vini però vini avanti a lasciare discurrer ses negoziaders con l'Iran c'è quels division quai. A Trump dice a l'urte l'inscontro supreme della NATO in la capitale tirca Ankara. Sentre che aveva da piras a tartes in nafs de tirs della via de Hormuz, al militar americante noch acnes indicazions, bombarda passa 80 miras in l'Iran, trander auter, systems per la defensione dell'aria, scoer passa 60 bastiments della sgardas de revoluzion. En udetir della via de Hormuz. Tenoch reports de medias iranaises en pliras personas venides blessades. L'Iran ha intanto annunciato ulteriori attacchi in il stadio del Golf Bahrain e ha da in una nuova onda di rakete, riporta la televisione statale. In il Bahrain alle sirene stiba. Abitanti ed abitanti hanno venuto appellati a restare calms e a dire in sicurezza che il Ministero dell'Interno del stadio del Golf scrive via X. Via media sociales reporten perdices de partenzas de raquetes de tirste la citat de port iranaise Bushehr, quella sacciata bun 13 km de vent del Bahrain. En il stadio american Texas, ein funzionari de la autoritats d'immigration ICE, sae tagiu in mexican. Dennoch les autoritats vivevia l'um illegalmen en il stadis Uniz, sae se du sta ancontar si arrestazion. El aia improvada se lir con l'auto en il funzionari. Dennoch la famiglia della umfrenda vivevia a lavoravia l'um de pitren de 5 ans en il stadis Uniz. Demokrats ed Organisations per la Defensione dels Drets Humans pretenden in una investigazione indipendente. Ie già l'occiavel mortori en connex con la politica di immigrazione rinforzata del presidente americano Donald Trump. Magazin l'entir mond beiven probabel fin 220 milions persunas aua cun ina concentrazione de mangan augmentada. Quai scriva l'Institut Schweizer per la prescrutazione de l'aua EAVAC. Questa valur sei marcantemente pli alta che quacins aia supponi fin ossa. Per tuciades seien sortot regions urbanisades en l'Asia. Qua mussa in a carta da rischia, che il prescrutators de l'Institut Schweizer en elavura. La contaminazione con mangan en Svizzera et noch quella però non problematica. Mangan è un metal d'importanza vitale. In concentrazione mia auta può però doneggiare la sanità.
2: Ed è una novità del sport. In ulterior transfer di una bella paista della nazionale Svizzera.
4: Geraldine Reuteler abbandona la Germania sender oggi stagions der Frankfurt amide in l'Inghilterra ter Arsenal. Per quanto dice che la ha sottoscritto per il Englis nel club Bic da inconoscent. Reuteler è con cui già la terza giocante della nazionale Svizzera che mide al club eifer als ultims quattro dies.
2: A nos restant la nazionale Svizzera qua vi nos am pront per vos oz dem jetzt di.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
2: Veninter quella dels omens, el è una delle figure dit ihr noc. Ruben Vargas, quel che si taula Svizzera, è la loccia de penaltis, el quart final del campionati mondial de ballapoi.
5: Jetzt im Nachhinein bin ich einfach nur dankbar und glücklich, dass ich ja, der Mannschaft auch können helfen. Ich meine, die Mannschaft hat über 120 Minuten richtig gut geschafft, gekämpft. Es war nicht einfach, hier ein Auswärtsspiel zu spielen und jetzt haben wir eine Geschichte geschrieben und es ist einfach nur geil.
2: A scrivere storia volen i se capesce e vinevon e la sonda noce e il quarto finale nuca in a dire nus l'Argentina specie si la nazionale svizzera in duel che è già dal 2014 a cinque combat marenus a navos ad in ulterior combat in electoral specie a un son murezzi nus presentain a vos als candidats alla candidata pel presidi che van en quei secund scrutini e la corsa. Oz o Dinus de Del.
6: Sono Adriano Iseppi, cresce su a Savognin, spetrai di Jones qui a Samurezza, sono in segno Angelina Aisos. Il primo sei sono della mia vita, non rappresentato qui in Angelino, c'è una Angelina in tal senso in pa.
2: De pli, udis, disca proxim.
0: La meteo.
4: Oz resti per grande parte bel, c'ha e la ein magari in cinz nivels, sottot en il nord en quels per parte pli spes. I resta ciaut, el radion de cuire dat joz fin 30 grads, en so selva 30, 24, 28, ed en l'engedina basti per 30, 22 fin 24 grads.
2: Domenica è in Iamna, als Genif de Circladur de Fenedur, dati a Son Morezzi in second scrutini pel presidi de Vishnanka. Ronde numero 2, e in prim scrutini erion 2 candidati et ina candidata a 2, el second è un veniu vitir ina candidatura. Als magazins de dozza de maum presentainus a vus mince mai indels candidati alla candidata, cun scia risponder els a 3 demandas. E in prim candidat, che era sununziaus, suenter che era clar che è actual presidente del Vishnanka de Somorezzi Christian J. Jenny, les bu candidat per ina proxima periode d'uffici ai Adriano Iseppi. El candidesce sco independent. E in prim scrutini, e el è staus quel ca contangiu les biaras vus. Florin Ioana Cinciau con el.
7: S 19 del 7 esca scena vedi seconda volta premels de Somorezzi in ira Cerner. Ossa, chi is el?
6: Sono Adriano Iseppi, cresce su a Savognin, spetrai di Jones qui a Samurezza, sono in segno Angelina Aisos. Il primo sei sono della mia vita, non rappresentato qui in Angelino, c'è una Angelina in tal senso in pa.
7: Però in tal senso era davvero un po' la motivazione di voler essere il presidente comunale. C'è sia motivazione?
6: Sì, qua è stata una decisione che è stata sul lungo tempo, tutto l'inverno ha fatto un po' di mente, l'ha proprio fatto quel passo, e questo sono deciso, e sono proprio molto motivato a fare il genov il prossimo anno e mettere anche un pelle d'orma per questo bel comune di Samurezza.
7: Ci sono allora le tre bötze che vuole rabbiare allora, c'è il nis, c'è il nia?
6: Tre strange qua sono tre sbozzi, non è così semplice. Sai, io ho visto qua il combatto elettorale, che ci ha provato a impromettere il blovio del cielo. E per me il tre sbozzi è importante, se fosse giro la scuola, proseguire quel progetto, mettere intorno con la scuola, o rinnovare, o fare qualcosa di nuovo. Dopo è giro l'organizzazione del comune, che poi ottimare là certe robe. E dopo la terza, c'è di cose spontanee, e se giuro forse con questo tema delle imposte c'è soluzione vaina qui per Samorezzo, ma forse per l'ingirinota con cui ci sono da mudarla, con cui c'è l'eigenmetverte crodo davanti in quel senso.
1: Asciaia Adriano Aiseppi che canidesce per il presidi di Sogn Murezzi. Tutte le risposte dels tre candidati alla candidata o di sus cautrenusano nel decorso de dots de maun nisvaisetet las in nostra pagina rtr.ch.

0: Super! Ești alăs 12 amează. Cordial bienveni!
1: Las gratulaziuns.
2: Prezentat al bogn engedina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengedina.ch.
0: Dati tirbusos all'espresso cul quadril de ciuglata, ni spicies forse tutina si la tuerta da natalezzi, ni forse si il tiramisù de farbuns, e jetzt fosi una buona variante. Perciò è bograt domis dus, demai che il di de fiasta e tras quella l'imprima ura so intergentà accompagna vus RTR per schnitza vossa fiasta d'anniversari. Mio nome Gabi De Gonda, bica vus vus centau in al radio. Ozils, oc de fanadur lull indica a plagiu de nescher adina duna gestat a Denis. Schavusum conischisen zitica oz e anniversari oz ils oc de fanadur schalu. En kort moment venus lintjes aviartes per telefona a nus. La numero de telefon è 0800 20 21 30. Se vos preferis de trametre a nus in messaggi WhatsApp e quels preligio fegibuyen al 079 200 70

vigur, ella un la vita, avon ella. Anna Maria Friberg e Delsa Cabellos, stati scritcau il sculms clomen in contin, la gratulazion vendil reminent, dalla tata. Bia plage ad imbidi de fiasta, Anna Maria Friberg.

0: Ilsa Gabellos con il Skulms Klomen in Contina. Ci sa forse è Anna Maria Friberg, una di quelle che vien a se sente magari giovinata da din Kulm per essere a godere in di in tecpi di tir del pervis. Sincera gratulazione a Anna Maria Friberg che l'auts quindi Jones, la tata a gratulau.
1: La coppina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ed oggi Jan Brünker da Emmenbrücke telefonau per gratulare al sia tonta sisavel anniversari da sia cousrina Brigitte Gini da Cianfer. E la gratulau alle missioni da Livio Foffa.
2: Buon dì, Brigitte, e ad gratulare per te anniversari e già giusto il boom. Se resta scucciatuis e è in occasione questa state passerò forse una volta a Cianfer. Ciao Brigitte.
0: Adio, suppone che io a Cianfer vale a Dina la pena. E mi dice che forse non è possibile che la scadiola arriva Pibaul a Cianfer che Gian Brünker che ha gratulato alla giubilare Brigitte Gini. Sincera gratulazione è ad una Brigitte in Valencia di De Fiesta. Voi sapete telefonare o se non lo c'è, veni 20.30 per gratulare. Tutte quelle quelle che sorvegnano in augo in gratulazione, quelle vanno in una scatletta, vuol dire il nome di quelle vanno in una scatletta ad alla fine dell'ora astiolo tre la sorte ad astial termetter. Una persona con due entrate al bon in giardino a scuola. E quelli che trasmettono e quelli che sorvegnano in messaggi WhatsApp vanno in concorrenza per telefonare al 0800 20 23.

0: To nujka lusule. Vstet la ezer tier, ko ka lura de las gratulacions, ženi v minute zavon las Lina Aizi, elem prema, ki telefoneša anus per gratula aj Loredana Felix de Suš. Benveni, Loredana, allegra.
1: Ciao, Gabi, allegra.
0: Ne vana za auguri zoc?
1: No, za auguri zvano ot si sameden, a no za biadi Nando Kramari, el feštedeša ot si sezaval anniversari. E non hai non già visto del tutto il buon, bler sandà, bler plagiare con i hobby, i amici e con tutto quello che fa. Ele è fece attivo.
0: Ele è fece attivo, a sei zonzi in pluna amici, che non sono i suoi hobby?
1: No, ele va in quel velo e...
0: E trafica, ha?
1: Buona e... va in quel ski, e va a rampignare, va a nodare.
0: I gira tir Nando, ha? Grandius. Sì, sì. Loredana, divisao in titel della Stubete Gang e Nando lo fan della Stubete Gang nella nona.
1: Ma ecco, era in pa e tanto vince tanti nona stai letto ti inter.
0: Ma son. Ma se lo figliai na squai, ne vi?
1: Buon, sì,
0: Loredana, de pizzaiolo ci sasi dat oz a un chain pizza per Nando a zelin della pizza.
1: Forza, sì, el mangia creieri e in pizza, sì, sì.
0: Tip-top.
1: El mangia un po' da tua, tip-top, sì, sì.
0: Grazie, Flot. Ce l'ho fatto una flotta fiesta con Nando Krameri, a Sameden, ad in BD Loredana Felix. Stai bene, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie, ciao.

0: Monats, Seasons, nona e bezzegner de Samed, de Sush, an gratulau a Division, tot il bienedel. Adosa al telefon asce da ben veni a Vendelin ke Jochen, ke il telefon, buonasera Vendelin.
1: Buonasera Gabi.
0: Ne otrmette zotz als auguris de natalezi.
1: Ne otrmette la Rosein al cargo Mattias de Druvisi. C'è tante trese, c'è visto del tuo bimbo, ne se ne dada, di affrasere di covello, di fatture, con schisa, velo e prodotto.
0: A John Mattias che trovi, Oz?
1: Quella canzone savenz.
0: Quella venus semtiao, di il corvrilli, di grigia. Vendelin, che Jochen, vine vane in biencentro miez di, buona bientems di riconvalescenza, a toccan in altro di.
1: Grazie
0: a te,
1: ciao
0: e a te.
1: Ciao.

0: cor virilige grigia cu la canzun Savens, in registrazione da Jan Melenovcen Navontin sotto direzione di Gian Giuseppe de Runks. A questa la canzone di Vigiade da Vandalin Cajochen, el ha gratulato a Gian Mattias Cadruvi de Rujain Kautz. Si è tanto tre sons. A Tirnus vai in una buona senza ampuna dire, se ci fa ben veni alla Maria Vincenz a Quera. Ciao Maria!
1: Ciao Gabi!
0: Boel Bogna Vierta in quel caso, ha?
1: No, io sono buona quella di buona vita.
0: Jetzt va un buon sminau, Maria.
1: Io ve lo vravo, vanno 23 anni, si l'ho nel buona vita. No, ben 23 anni. A lui questa è la prima cosa che è venuta, lo vravo leo il buon, a questa in questa, dice, fino a 20 il maggio, tocca l'ottobre, vedete questa in calena, non
0: possiamo. C'era questa, la sta 2002?
1: 2003.
0: Oh, di quella si ricorda in zona.
1: Ja, proprio.
0: Ja, guarda,
1: che lì. Allora, eri buono fa altro.
0: Exact, exact. Bien Maria, lo, ma rai nus ci cauts na telezi?
1: Ja, bein, a quai a miu nes, a ursin, Friburghus, che sta a Citron, quella 36 anni. Caro ursin, io gratulation, io vigil tutto bien, clic, antira, sanada, il pi principal, che mondi bein contai, yeah, tu bien semplicemente 536 aval a meri da tai a quai tia madreccia onda Maria
0: fech bi ursin e sperl che la diu diu als auguris della madreccia che veniano su completai con musica
1: yeah, a quelle se budien fa col tanster qui oggi c'è da Lisa Stoll. A dove va ora? A Brevni in Solit, le sue tabù di Vinavon, a cui io Mattias Cadruvi, anche noi siamo a Namane, a Devisadil, e tutto bene, a dove vanno tutto, buona sono data. Forse se vuoi, non si può più spai, perché io vado in scuola con Cia Dona. Scuola secondaria.
0: Ah, meriti col mone pinza, Maria. Tip top. Tona Jursin, col Mattias, Matinus è in nostra scatletta de Klech. In il autor, ni gisà, forse è anzi ci autor, che godogna con le due entrades. En mince cas, Lisa Stoll, aisem tiada, con tanz der cue. Maria Vincenzen, grazie al telefono di MBD Vinevon.
1: Grazie a te.
0: Ciao, stai bene.
1: Ciao, ciao.

0: La Lisa Stoll, Tanz der Kühe, e quest'au Maria Vincenz a gratulau, o svamo mezzo al cedalen, cao, a, die, a siu fiol ursin Freiburghaus, exact, ed ella un gratulau a del John Matthias Cavelti, Cadruvi de Rujain. E va ebbe schon mezzo al cedalen, nostra scatletta, a vai trciau che mi uccioviso, e io non ti fresci, a brella e sci fresci, che se sai un chica ai al telefon, non nada mai la Paulina de Rungs de Dardin, biendi, buonasera Paulina.
1: Ja, ciao, biendi.
0: Paulina, ne ho vanno s'auguri sotz?
1: Is auguris, vanno s'edredin, schil moreno de Rungs, mio biadi, e la tredijons. Ad io les gratulate il tuo cor, al tata la tata den graziade per tutte le spiale ure.
0: Oh, è se se venza in tema. El ven se venza di rvuse giantana, vi?
1: Exact.
0: Oh, quel momento grado integri il cor della tata, non vi?
1: Sì, mi dau, exact.
0: Ti vi. Il Moreno ha tre di Jones. Io ho un degudè quel disco che viene a trovare in Gentana.
1: Quelle larme che sono così grandi.
0: Quel momento, quel momento. Il tempo va si esperto. Abbiamo creduto che Moreno ha una indichina esperta, tata. Ah, la Paulina. Paulina, als die Wies per Moreno va in uso Dio, un graziau orvontut per tutti quel survecce che fa. Vos ves elegiu una canzun de Matiu pel Moreno. De co exact Matiu?
1: Also il Matiu, teugler fitch bugen. Ele es tos, si d'alpa fa visita il Matiu. Ad el teugler schrinkas, fitch bugen la canzun, mi dades il Matiu.
0: Con quella che vos ves divisau per vies Piadi Moreno de Rungs. Ad el a es, zum fa visita si si culmine, si dalpne, che Matteo è mein osa grado vide prendere si nuova musica, non è?
1: Exact, ed è l'altata in stai si a faccia una visita, Matteo.
0: Ma io stai si immaginare che Matteo ha un sciocca un visita, sa? Forse a lui...
1: Io, non è, che l'hai plisessi, vi mi chiedonzi cita.
0: Ah, in dia l'ha un faccia pel, in dia l'ha un faccia pel si in media sociale, se non svegni si di grado prendere si cioè... da mettere la cazzetta ma cruz
1: adesso c'è un'intera massa io sono da tutto il campo
0: ah c'è bellezza ah c'è bien Moreno oggi 3 di giorno l'anco di vista musica da Matteo al Matteo tramateso sigir e auguris Moreno sono due persuadita
1: ah sigir io sono due persuadita io semplicemente il tempo va a uscire in senso trusso entra per quegliere videla. Dalla vita io vado di vadi e vi. Al momento restano, chi sa giù insieme e chi sa l'angudì. Quel pibì.
0: A quel resta nel cuore dell'olma, in graviaina.
1: Esatto.
0: Paulina, io vi dico che voi sapete bia il momento sono passata col Moreno, ad in un quarturiale, ed è così che quei giuvi non cresce, non è?
1: Esatto, quei
0: oi. Sì.
1: Io un grazie.
0: Grazie a lei.
1: Invidi
0: Paulina, stai bene.
1: Stai bene.

Questau Matiu cun midada sin gvis la Paulina de Rungs e la agratulau a siu beadi al Moreno de Rungs caots tredis ons. A nus vinin tier las gratulazions kein arrivadas via messadi WhatsApp per ozils oc de fanadur. Festivesse Nies Beadi Aris Albrecht de Sargans siu sia tavel natalezi. A nus gratulain, a gevgen tut bien, stai sauns, freschts, e gaude las vacanzas de stat perché ti sappies cum bia forza, a bia plage enceiverlu l'emprima classa. Carselitz de tat e tata de Larkskau. Ina gratulazion pie per Aris Albrecht de Sargans. Sì, la seconda gratulazione non ci avvicina nostro figlio Dario. Tutto il buon per sei prim anniversari con blera sandai fortuna e che il resto è un contento ed ad una plagiar vita qua ce fa. Ficient giuda el a ses bap sun pauraria e va jent col tractor. Quai ci avvicina mamma e bap. Dario a oz anniversari in on adel se drova schon Silbain Puril cun bap e momma sincere gratulazion a Dario. Lo vai nus on ina ulteriura che venida a quella vegn dil ok, sigli anniversari da Giuliana Bonifazzi, stati scritt cau, c'era Giuliana, avanz 32 ons, vains fac na festa sentia na scencia, ed oz gratulescia a te, senché la veia angal il miglier, sanadat e contentevla dat, va plageir de mincia antupada, sen bagn bot tis padrin Mario. Quella gratulazion per la Giuliana Bonifazzi che ha oz 32 ons sincera gratulazione din bidi de fiasta e Adela da Marianne Baltermia che ha tramesso quels auguris Apple padrin Mario. Se vous leis gratulà, no loc cien, ven venciacun 30 per gratulà con in titel de musica, ni sempre mai in messa di WhatsApp che prelegio e feci bugien 079 200 70 07.

0: Musica moderna, Mu Malika con Firelight. Ja, exakt, Lina, a 10 minuten. Qua cau l'ura de las gratulazions, quel moment che vos vestre metter vos auguris, vos meiers divis a quelles che complaneschen oz. L'ur anniversari, a dios cel osa fa ben vini alla Lucia Lorenzato, che te la fnesce a nus de sas importanza. Buonasera, Lucia.
1: Buonasera, Gabi.
0: Als auguris van sul cuol mo, nevi?
1: Is auguris van sul flüela.
0: Exact. A tia, tia de tschei maun del cuolm lu anniversari?
1: Also, de tschei maun del cuolm a meu fra giuven gli anniversari. El festigiesce o 63 ons. Also, ston lu vradus ons. Abriau gevisele del cinquella via. Buna sanadat. Klitsch, bia plegekus beadis, el impotent fra nies klon de la familia.
0: Also, nus discurin cao del... Nus discurin cao del Flavio Cahensli, ne ve el fra giuven. De colo il clon e el qualcun meglier humor ni e qualca adina de procurar per quarturiala?
1: El procurece per quarturiala, el ha un bien humor, el è ingegnial buop. Ja sai, un ci pensa a guardar con le inizius.
0: Schon?
1: Ja.
0: Ja, ma Lucia, lui stavis ve forse 4 giunons per se guardar, minimum?
1: Ne, io vevo l'intic de pli.
0: Ah, ok, lui schon, bene, lui schon. Con zesse, sen tot?
1: En fiat.
0: Ja, bien, lui.
1: Ma io son la secondella. Del second juven.
0: Ah, di è chiaro, lui va a questo sì. Come era questo? Se sorvenisco, sono grande in frappin, al pipin, al beniamin della famiglia.
1: Sì, questo era in grande plegè. Noi avevamo in frappin, cioè in frappin vei, che è più vei che me, che io. A lui si può spegnere una gang buona, su entro 4 mattacce.
0: Wow. Sono niente che una pinche sensazione.
1: A sua interesse lui è un nisciu in assura.
0: E è un, ha?
1: Che
0: a lei c'è lui una giufna.
1: Niente la più giufna, che.
0: A quella sriguardienza sei in un relativ fech presente, se sei io, ha?
1: Che, che.
0: Flott.
1: Poi è io sia.
0: Lucia Lorenzato, io credo che il Flavio Cahensli è in Grazia. E perché lei è una storia, che si ricorda che la 63 onde, da ci sono un quinta uo, con di che va un primo pensione.
1: Se poi hai due una sia.
0: Se vuoi sai, se vuoi minchieton?
1: Già, non se vuoi in perga ad onde.
0: Allì, c'è flot. A sci longe di tutti in buona, vedi, la vende sa stocca via Cernetz, è proprio buona.
1: Allora, noi vediamo in Gadon, vediamo in una fiesta i friunz, semplicemente tutti i friunz insieme, poi mi c'è gada risata, è? Ossa ha una figlia di Flavio, grazie a Maridau, vende se vaseu, dei estau risata, è?
0: Grandius, c'è bì. Lucia, nos vi intel divis de musica per Flavio Cahensli, c'è te tlainus?
1: Nos te klein, c'è vai il gic?
0: Dini sel.
1: Lassi di sel, di. Genau.
0: Exact. Al Willi tel con Dini sel, e chli lo bambala lo. Al Flavio Cahensli, el vuraun, del temps liber, supponio, che il trafiche a Dina Cicciai.
1: Quella io sia. Adus es il vidi pagigian turn da casa,
0: Le dati sono
1: Flavio ha una massa da fa, ha una flotta famiglia, guida a tutti.
0: Flott, tip top. Lucia, non stermate in quel titolo di musica che prendi in te consciente, qua è grado che lei non vede begann tu, mi c'è tono se lui è da prendere in te tempo per tre flat, non è?
1: E poi fosse bene per lui.
0: Un boom a funzionare. Lucia, in Bellezza sono intermezzo di a Sass e del Flavio oggi in bidi d'anniversari.
1: Grazie al Fitch, Gabi, a voi, a qui, a in Bellezza sono intermezzo di.
0: Grazie a lei. Tocca in autrega.
1: Ciao,
0: ciao. Stai
1: ciao.

In cusel de la sora Lucia Lorenzato de Sas e la A. Gratulau a siu fra, al Flavio Cahensli, che sta a Zernetz, a cumplenesce oz, siu si sonta si a tavel anniversari. Null oggi cien, ben venti a ciun trenta, se vus la eson gratula, ina gratulazion jai con garanzia a un enne.

Eddie Grant, comunque sempre verte Leon 1982. I don't wanna dance. Si mette in regia con Give Me Hope, Joanna e musica del Onzo Chont. Non svaina un intitolo della musica del Onzo Chont de Quacau del Reminent in Italo Hit. Per tutti quelli che sia mia forza.

0: Čaj, Balezia, canzun laias di gradi, slucreo cascibia fa RTR buffaliu. Gente di mare, Umberto Tozzi e Raff, 1987, nus prende vi tuc e intic vias gust con quei de vos tetel. Al de vos tetel, de l'ora de las gratulazions, ce chiau asce los an fa, ai tre la sort entre quels 8 jubilars e jubilares che nus vencau. Io vai al maun menut de dauch, mince tot. Vem ratia che nus ventrati, cao? Il Nando Krameri de Semeden Gudogna les entradas libres per il el bon engedina cordiala gratulazione e la seasons forse che il pren con el la tata facilezza è quella che ha gratulau Nando Krameri il fortunau che sorvegna le due entrate libere, Gabi di Gonda di Adia per Ozza Vus, io sono un po' spesso da Maun Cau per Vus, a Selegra da Stiafa e da Maun Compagnia tras als nov da Fanadur lui. Gli vi sono Ozza Vus per il resto del di in Balezia di Biaco Arturiale e in Compagnia da RTR Stai El Frest, Mirai Bain da Vus.
1: RTL, les gratulazioni.
2: Il suo intermes di da RTR. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las pelicularas regiunas nen anc betvenidas in turas sco l'an passà, ad Europol a rastesce 28 omens darina operaziunen contra abus sexual de fons e en Svizra. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de las trais, al microfon pro vus e Corinne Schmidt. Buonasera. Per le spendicolare scrigione, nella stagione della Stadt, bec cominciò a uscire in scuola anche l'an passato. Viele finden sich klar, in las Frequenzen reduzidas per 2%, cumpriglia con il madem temp avant inon, quae mussen las novas cifras de las pendicularas svizras. Cumpriglia con la media dels ultims 5 ons, e però se resulta in plus de 26%. Guardasur l'antira svizra el grigiun queston uscia sot la media. Tut en tut, an las pendicularas svizras, num nadamain cumanza la stagion con in plus de 5%. Ter in operaziun de Europol encontr abus sexual de fons en venides arrestadas 28 personas, trais ufans en venis mes en segertat. Pliras policias centralas svizras en stades participadas a l'acciun sco Europol comunicescia. L'operaziun aegi lieu de la fin de maig fin la fin de cercladur, trander auter en il Canada, la Germania, la Polonia uer la Svizra. Der totals suspectats se tracte de omens en la viedicna de 22 fin 54 ons. Ils investigaders parten del fatg que els delinquents hain duvrà valutes de cripto per pagar l'accés a fòrums en il Darknet, no que els han lura cerja giu o guardar els vídeos de l'abús dels ufans. Cicavul posseder in auto en il stadi de citat Singapur sto en tant pajar prest 100 mili dollars sull'etemain per la licenza. Il certificat che limitas in 10 ons e cresci ozzin in nivel de record. Cun ingentar in dumber limitada quest certificat controlesce al stadi al dumber dels autos in las vies. Il dumber total dels autos per ils 6,1 milions abitants e limitas in radont 1 milion. Singapur, che può venire traversare einfach de manca in ura con l'auto e può vedere questo sistema al plicciar lieu del mondo per comprare in auto. Sin l'entir mond baiven probabel fin 220 milions persunas aua con una concentrazion de mangan augmentada. Quae scriva l'Institut Svizzer per la poscutazion de l'aua EAVAC. Questa valur saia marcantamein pli auta ca quacins aia supponi fin ossa. Per tuciades saien sortot regiuns urbanizadas en l'Asia. Quae mussa in a carta de rischia quils poscutaders de l'Institut Svizzer an elavura. La contaminazion cun mangan en Svizzera et noch quella però non problematica. Mangan è un metal d'importanza vitale. In concentrazione mia auto può però doneggiare la sanadat.
0: La meteo.
1: Oggi resti per grande parte bel, c'è e là e magari in cinz nivels, soprattutto nel nord e in quels per parte più spes. I resta ciao, e la radione di cui redatti oggi fino a 30 gradi, e su selva 30, 24 e 28, ed in l'engedina basti per 30, 22 fino a 24 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuira stagna al traffic tranta Sufers ad Ander, quai povidet in accident.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides, hits, è sempre verde. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTF.
1: La NATO fa en permissions de ulteriores miliardes per l'Ucraina, a la WHO fa quind cun dubel o scheberes diagnoses de cancer fin al 2050. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las 4, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. L'incontro supremo della NATO ad Ankara alla Ucraina sovni ulteriori in promissions de git. Ils aliats han deciso in pacchetto da 70 miliardi euro per question, quattrander auter per armazione, sostegno e formazione. Il 2027, due legit militar, l'ora continuarsi al main quest nivel, scocquia nom e la declarazione dels chefs de stadia della regenza dels paesi della NATO. Tut den tot vai uscire per 140 miliardi euro. In questa nes è però già calcula al pacchetto da git della UE de fin 60 miliardi euro fino al 2027. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO tema che le diagnosi di cancer annuale, silent ihr Mund, potessero se dubbleggiare fino al 2050. Scina vegna bec a gi sai de far quin con 35 milions noves pacientes a pacients de cancer per on. L'on 2024 sai ang vegna registra 20,6 milions diagnoses comunicesce la WHO en ses nov rapport de cancer. Les regions per l'augment marcant sai la mancanza de prevenzion sco als factors classics sco fimar, alcohol, mancanza de moviment e surpais. Der la prevenzione de fimar sei de constatar in cert progress. Sortot der il surpais e la mancanza de moviment sei però de vesair in trend pejorant. Der in a operazione de Europol encunter abus sexual de fons en venides arrestades 28 persones. 3 ufans en venits mes en segertat. Erpires polizias centunales svizzeres en stades participades alla aktion sco Europol kommunicescia. L'operazion aegileu de la fin de maig fin la fin de circladur, trander auter en il Canada, la Germania, la Polonia uer la Svizzera. Der total suspectats se tracte da omens en la viedecne da 22 fin 54 ons. Ils investigators parten del facicals delinquents ein duvra valutes de crypto per pajar l'access a forums en il darknet, nur quels an lura cerdia giu u guarda als videos de la bus dels ufans. I dank terina novitat del sport, alle sutter ne bitch pli chef de sport dels grasshoppers. Quai ein Club annuncia orte in einer Konferenz der Medien con il nov president Ludovic Deschamps. Avant bun dies dies weva la Bridge Football Group nur ca Deschamps e al CEO surpilla al campion de record del possessor de fin qua Los Angeles FC. Sutter esta en uffici in zig bidich kinon. Na pro bitch budi stabilisach GC. In successur Classic sco chef de sport no due bitchdar, probabel però in CEO. Peter Zeidler, resta trenader.
2: La meteo.
1: Otresti per quando parte bel, c'ha e la amagare in 15 nivels, sortot an il nord en quels per parte pli spes. I resta ciaut, el radion de cuire dati oz fin 30 grads, en so selva 30 24 a 28, ed en l'engedina basti per 30 22 fin 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuira stagna al traffic tranter Sufers ed Ander, quai providedin accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
0: Cus cubrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

Ton per questa sera del magazzin sco già menzionau totes informaziuns en sommetels temas dati per vus adina sin nostra pagina web rtr.ch. Bic, vus eres la partida con us, Prisca Bondi è stata responsabile pels contents, Corinna Schmidt per las novitats, a miu nom è Anna Selina Quinter. Io resto al vino vona un cum vus ad accompagnal, si meins per tot quels e quelles che han a un bo vus direzion Sera Sontia, co con al Sugar Babes con Agli. Ci vigilina fitch, piala mesi amma sera.

0: Lou Reed con Walk on the Wild Side. Per iniga temps de fa in tic in paus suenter quei spitacle de dier sera.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai Oxnersport e Swisscom.
0: Già questa sera oggi si forse demarati che des sciogon tot de vese en la televisione. I dat nomnadament negins giugs del campionati mondial de balapoi. Per demon continuesci lupuspei in bie moment forse de sa ricapitula quel che capitau ir sera. Iacer malau 1,2 milions avon la televisione 1,2 milions kan silmeins marau sin SRF al giug de dir sera denter la Svizzera alla Colombia. Et ebunomen 1 million an clicau online sil livestream. La fiasta Svizzera era mincicas perfetti ir budes marvia che tunau per par de scheia. Quella fiesta, quella doi, continua an els giugadurs de dir.
3: Der Hunger ist grösser als zuvor. Und wenn man so nöch dran ist, den nächsten Schritt können machen und die nächste Geschichte vielleicht auch, wo danach alles möglich ist, dann muss man, glaube ich, trotzdem mit dieser Mentalität auf den Platz gehen und alles gehen und nachher schauen, was passiert.
0: Schel Capitani Granit Xhaka. Aus Spezia, l'Argentina, Paia, ad erste di, io spero il buon, chi detti. E l'opus per l'occhio di penaltis che con giugno forse decidiu un po' più bello perché non delle ore è proprio un po' suboptimale non che se tocca lui forse non è sortita delle tre la notte de sonde in domenica se non è de sonde in domenica temps Svizzer un cioè con giugno perché se vuole forse essere parte del probabile più gran public viewing Svizzer al Moon and Stars locarono al festival de musica vien a mossa al giugno se la piazza grande nu che tocca 10.000 persone san esser della partita quei al festival comunicau oz. Adio di sincer pibugien a casa sin canapè grada in pijama scia della va a scibaul per casca vus leis scia sveia in qual rigordiancia de quei duel incontr quei adversari incontr l'Argentina die lu stoiam vit londer udi scouter nus sventele sis quel einum nadamen già in a gadau.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai e Oxnersport.
0: Che è la Eva Max con Loving Myself?

0: Musica Perline Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tutti.

0: Il dit der RTL.
1: Al pli important da questa mesiamna, oz da e cun Giongeri Flip. Buonasera. Per le pendicolare grigiunas alla stagione de stat, buon ci è da Schibain scogliom vergau. Tocca la fin de cercladur, hai dau 2% pli pau cospes compariau cun avoni non. Quai muossen le cifras actuales de le pendicolare svizzeras. Tutina, sinz mera si la media de ciunons, se muossi al grigiun a una dina in plus de 26%. Viu solentira Svizzera, hai la bilancia a un intec meiere che al grigiun. Lau, alla stadion de stat anciat cun in plus de 1%. An ustangi stels culms, denton in tec plinen jucales pendicularas, al prim montagn ven surdaus mincion a projekts innovativs en regiuns de montagna. Uon se samflan dus del 6 projekts nominai al grigiun. Per Lina, al Center de Sanedat in Giadina Bassa a Scuol, a per l'autra la manufattura de bijuteria, dolce perla, gioielli a Poschiavo. Al premi principal, ai dotaus con 40 mili francs, a Venzurdaus lanciata a settembre. Jon Vergau era qualius alla Chiamana Cluazza, el Parc Nazionale Svizzer a Zernetz. A un bandunain budel totals culms. Les ovres elektriques de Turic EVZ volen un ademain investar 10 milions francs per schlergiar la capacitat de la reit d'electricitat el grijun central. Ai mondi per dominar el quantum d'electricitat ort energies regenerables que s'augmenta ai numen in a comunicación. Per quai trovi denter aut rei na seconda centrala de producción. La suprastanza de Turic ha dau iis verda per quellas investiziuns. Durant la davosa onda de calir al cercladur, ein da pli persunas veias mortas ca usitau durant quei temps. Quei mussen las cifras actuales davart la surmortalitat ca l'Ufezi Federal de Statistica ha publicau. Concret, 15% da pli ca in media. Les biaras persunas sa mortas per via d'infarcts del cor, ni per quel che la circulazione ha disdiu. Alla prossima onda de calira a Jassin Rocca, la Confederazione avvertesce per i prossimi dies de temperature toccan 31 gradi. Tonda mai parots, io divisel in abiala sera, in liuc frescht a bien divertiment in avant con il programma.
2: Vain informare direzione Sera Sonce che ho sentito la resumazione di quedì al microfono per voi, Anna-Selina Quinter. E ho sentito quelle nuove, in grado un po' più contenti che in questa sera si mette in te più fresco, se vi può spiegare più caldo ai prossimi giorni. Accompagno a voi, Bugenon, la prossima mesura, a divisione in una bella mesiamna sera.
0: RTL. Mes Radio, mia lingua.

Als passionai con miu de da mesa vai vinavonco con la Marella Baby Bust Girijun per mai temps de prender con mi aparoz di vigil vus in a bella sera al microfon era al microfon per vus tocanus stada Anna Selina Quinter fidei in a bella mesiamna sera cu ca Lucas Graham To Know a Girl

0: RTR La Marella.
1: L'on 1985. Jevenemo var 250 ufans a scola a Tujec. L'an passas podeva dombrarvi d'un man quans ufans ci sunamo nats in comune.
2: I absolut mein autor, je autor qui è occurrenza de sport, ni autor qui è fiasta, si è alla baselge è autor, se in via vezzins gadal moment c'è vona scola ufans, vau nons vesemis lu quals maliags de ufans la sera per les vies intorn e con motors intorn, quai dati oc trus, quai malei dati bige plei.
1: Qua ci smos in Tujec non è però un caso unico. In Grigion nascono attualmente c'è Pax e Fans che sono 50 anni più. Senza immigrazione diminuisce la popolazione del Grigion marcante, mainz. Fino a ossa dai da più mortori con nascenze in Grigion. Il rom del programma di Stab per RTR ripetina emissioni con temi che non hanno perso nulla della loro attualità. La Marella Baby Bust Grigion ha realizzato il nostro redattore John Caviezel ben l'anno passato ed è quella esemoduna rilevante e quella trattainos qua pro Ondas RTR. Per l'introduzione al microfono, Elias Tsuzeos. Il Grigion è stato in una fase con un livello basso storico di nascenze, per cui è John Caviezel stato l'anno passato a discorre con persone che si dedicano a modo professionale con domande di demografia e a discorre con persone che sentono in loro mince di ciò che vuol dire se nasce più un infant l'anno in comune. Baby Bust, il titolo della Marella, è del resto un termine inglese che descrive una fase con specialmente poche nascenze. Il termine è il contrario del baby boom.
0: La Marella.
3: Varga Curontons, il scolaste d'archivar comunal Terzisi Henry, da scuola le Vishnonke de Tujec. Et elzer gordon otz, die John Sventer sei pension, fich wein ko koi stau, ko kai deve in Vishnonke ang in schwat de pliafons ke osa. Ko kai deve kum pliu meins tu tine piars av donze dav dontes, ang anades kun veng a de pliafons.
2: Il giorno si sono venuti dal seminario, il giorno si attonte, era quasi sempre mai in normalità, ci aveva grandi classi, ed veniva a fride con la forma, ci aveva più al seminario di istruire, e qua era sempre mai in normalità. Claro, vai io con Dio, che io davo quella fase, non che c'è se spesso le zanate, se io sono in media di 14, 15 ufans, e io ho in cioppel, forse 10 anni, vai io mo 14 ufans, e stava lui a un spartere qua, e qua è stato balezia ons.
3: En ses de vos ons sco scolast primar, corte von calius in pension il 2014, ai quelle medie de fons ang ina gas reducida. A che calala fin finale e instruo duas classes en ina. In ons it son treis. A quel trend negativ e luebo plisse fermaus ils ons sventer calius in pension, declara Terzisi Henry, calavura ongadine sco archivar comunal. Und sie zeigen, dass das Bein ist der Ponderadel, der Kumpereien von Avon Corantons.
2: Ich betrachte die Dinge wie der Lion 1981. Wir haben uns in der Tür 200 Konten auf uns gemacht, zu neuer Schule. Adosso sei radon di sabbia che ho cionta a quella stefra smossa John eclatante mai al sviluppo in tuiecias de vosons.
3: In sviluppo che in svese del reminent è fecce ben la statistica de nascienças de tuiec.
2: Io si ricordo, nel primo anno che ho dato a scuola eri in media di 21, lui è stato in un periodo di media di 15-16, allora mia devosa parte a istruire era la media di 10, dopo che sono in pensione, sai io in giù, detto che non venivo in media di 6 ufans.
3: Quei che abbiamo tre gradi più pochi che la media di 10 anni davon Corantons per le anade 1981-1984, ma ben è sicuro che a scia è stato anche mai dato il davos 12 anni.
2: Quei ho mai dato, io ho fatto una prescrutazione del Geniva del Centenario, lo vai tra ore le nascenze del Zufaunz, e tra il Geniva del Centenario, sei in media di entro 27 e 31 Ufaunz. Claro, in questa comunità, in tiarsa di quel si morivano, aber restavano di 21 Ufaunz per ogni mavan lu a scuola. Quando il scolare avevano lu classi, due classi, tre classi, toccano 50 Ufaunz.
3: constant zot le media de dies ne scientes peron a isiperio ils de vos diejons. A con qualche quei trend negativ ai os angine gas accentuaus fa quei regres de ne scientes quei baby bast scolvin enum naus tompli quei taus als tuocinze tuocines.
2: Quei naturalmente schon in a situazione un po' allarmante, sinds di innen scienze allion venge ciun. Ia simplemente vai la speranza che quei è ose in a situazione unica, che quei è al più basso possibile che so quasi essere, non l'hanno sbiesperato detto, insomma. Quei aude sempre le svie, di in Svezia, le lute von quei taude quei, ogni certo tema era.
3: Klar. E ad elfan con le cifre squitaus, perché le persuadius che le nascientes annuales vengono boppie a cresce gran ils proximi zons, a scec ins stoppi quintac un in media de ciun tocan sis a fons per on.
2: Naturalmente fece quittaus, perché io vedo semplicemente lui era i maun che tottenina als ufans de per tutti, e la cultura, e oravan tutta lungai tua cin, ce vengono forse pece promovius sco quaccia, I sudes de promover la scuola survegni in gran problem, quai evident, quai vezzi in zavagni, lo dati mirades de struttura.
3: Vuol di, chi hai lu de fusionar con in altra scuola, de mettere insieme in classes, ni è de reduzi personal. In tutta cas, constatesce Terzisi Henry, il scolas pensionau che lavura sco archivar comunal, che la vetta tu iec, ai semidada ils de vos decennis. Bene per quai che dat ad ina pli paux a fonts.
2: I absolute mein autor, je autor quie occurrenze de sport, ni autor quie fiastas, je la baselge e autor, sem via vetsins gadal moment che vone scola ufauns, vaun ons vesemis lu quals maliags de ufauns la sera plas vis entorn e con motors entorn, quai dati ot strus, quai malei dati bige plei.

tenor differents instituts de perscutaziun, per exempel che vegna munca forzas de lavur, munca l'innovazion tras la generaziun giufna, ni è la clientela pils products che nos producin. A cumpli paucas nascientes, ston regions rurales fa quent che la depopulazion s'augmenta, quai ca tutta nor consequences per l'infrastruttura e la qualità de viver. Vitir vegn che era la cultura ad il lungaj sania piarder in certes regions. Denton ei dat e differenz aspects positivs, schei va per ad ina pli paucas nascientes in is mon. Per exempel, ins drova scheia pli paucas ressources, ada pli spazi da viver, ins ciufronia pli pauci ambient, scalda pli pauci il clima, ni che dat e pli pauca disoccupazion. Quei mosco pin excurs sin possibles sfides a consequences, schenus questions a venedina pli paucs a fonds.

0: Prendinze, per exempel, in studie actual ort la tiara tudescia cun varga meli donnes cain se decedides sapientive main da bovigni moma. Qual conferma per lina clar ils arguments principals cain schon viginum nai, per l'autre mosel denton è cai dat ongaras autres regions de desister sine fons. Regions ca bien la mesedad de les participantes valetescen esco relevantes per lur decisiun. Sper che las antema da esser surdu mandades scomoma ni insomma d'esser insperanza da parturi, giogen per exempel e ponderazions de la surpopulazion ad il verstich ecologic din afon in a importante rolla.
1: Es gibt keinen sinnvollen Grund, sich für Kinder zu entscheiden. Die Erde leidet bereits erheblich unter den Menschen. Ganz abgesehen davon, dass wir auf eine Ressourcenknappheit zusteuern und es schon jetzt nicht gebacken kriegen, die vorhandenen Ressourcen so zu verteilen, dass jeder genug hat. Es gibt keinen einzigen sinnvollen Grund, ein Kind auf die Welt zu setzen.
0: Sper tot quelles a quels kein sapientive mein se decidide boa via fons, dati natural mein e figibias christians, ca sambo a vina fon, se jekels volesen in se setz. In a rajun ai per exempel la non fricevla dat. Quella es augmentada continuada mein ils devos decennis. En Schweizer schätzen Scienziai e Scienziades, ca circa minches jatavel per sa bovini genitur, per qualche indedels ai non fricevels. Quai corrispondete noch les recerches actuales de la WHO ni ed il Fond de las Nations Unides per la Population, circa alla media mondiala. Restein se gestir quai studi de las Nations Unides duon. Quel mosse numnade mein, cae dat ang biares autres regions, gratas i decisives co l'infertilitat, de coca quellens a quellas ca vesen en se sez bujene fons, an bu in ni ang de plie fons. Per exempel, che il partenari ni la partenaria se gide bu avon del tenie casa della tira de fons. Cai manca in a buona tira de fons, ni insomma in a partenaria ni in partenari. Denton els quitaus per via della situazione politica e sociale sa esser in a ragione rilevante.
2: Il es un fans, ma quittain vigne ja degna pi greif. Je impossibile da comprare un'abitazione in Marcea, ni da piracciare in segna per un prezzo ragionevole. Ad il essere bemettere in un fanzo nel mondo, non ci ridia guerra, a non ci le condizioni di ambiente vengono a degna mendres.
0: Vengo, per esempio, in una donna di 29 anni del Mexico citata al studio. In studi che vengono fatti con varie 14 mili persone o da 14 tiare che rappresentano ben un terzo della popolazione mondiale. Il fattore centrale che ha tenuto a questi studi denton la più grande influenza sin avere fonds ai il temps, l'energia e il smietz finanziali che sto imponder o zil di per in fon. A cau dati bain certes barrieres, certes restrictions finanziales, ca varga la mesedat las persoonas domandades, nomnen sco rajun, de co che las an bo tonsa fons, sco co che las vesen bujen. Sper bo ave avonde de nes, aise vens ed a facul louvra et habita.
3: Ed è unifend, nu planisesch pro da var pubgers. E non se semplicemente a prestare qui, mia situazione finanziaria è instabile e non se quanto lunge c'è dentro il lavoro. Abitazioni non si riva bodna da paier ed il costo per la cura e la scolazione dei fans, quel sumoz.
0: Menegia exemplarica mein in una donna de 29 anni della Sambia. In citat che sotto strihesce che trova ben e in una sicurezza economica per via fonds. Perché bias christians sovvengono ozil di pli pauks ni in somma bo pli affons per qualche quella sicurezza economica manca simplemente delz, ma negen ils autores ed autores de quei studi delle Nazioni Unite.

0: La Marella.
1: Scolas vedas union senza commembers e commembers juvenes, giassas senza sbraizzi du fans. L'effect de pacas nascentes es mossa in un comune o in una val con de più silenzi. In silenzi che blers e blers nu volen mo acceptar. Se da, per exemple, progetti de fabricare abitazions paiables per indigens. Se quai e d'autres programmes ci dessen render più attractivs nos comuns rurals porten fruits, mo sarà bel temp. Alt spara però clair, ortacina forza nu cresce il chantun gijun più. De più cifras e fats de vartel de gres de pops e popes, c'è taivet vo del resti nos articel online rtr.ch col titel cura che il regres de pops e popes diventa in sfida. E nabe quai, no va in discorri ir con Lucius Stricker, vo varà dudil il Marella, il manader de datas e statistica dell'Uffizi per turism ed economia del Chantun Grischun. El, ans ha declarà amo un per faz de volas cifras, e questo dina qua, dava un pain musica de Jason Mraz, which is Live High pro RTR.

Il sito de stat per tai. Per mai. RTL. Simple mind per tu.

0: Il dit der RTL.
1: Al pli important da questa mesiamna, oz da e cun Giongieri Flip. Buonasera. Per le pendiculare grigiunas alla stagione de stat, buon cia de Schibau in Scoglion Vergau. Tocan la fin de cercladur, hai dau 2% pli pau cospes compariau cun avoninon. Quai muossen las cifras actuales de las pendiculare svizzeres. Tutina, sinz mera si la media de Tchunons, se muossi al grigiun a una dina in plus de 26%. Viu solentira Svizzera, hai la bilancia un intec meira che al grigiun. Lau, alla stagione della Stadt entschiet con in plus de 1%. A nu steinje stels culms, denton in tec plinen jucales pendiculares, al prim montagne vien sur daus mincion a projekts innovativs en regiuns de montagna. Uon se samflen dus del sis projekts nominai al grigiun. Per Lina, al center de Sanadat in Giadina Bassa a Schuol, a per l'autra la manufattura de bijuteria, dolce perla, gioielli a Poschiavo. Al premi principal, ai dotaus con 40 mili francs, a Venzurdaus lanciata a settembre. Jon Vergau era quellius alla chiamana Cluazza, el Parc Nacional Schweizer a Zernetz. A un bandunain budel totals culms. Las ovres elettriche de Turic EVZ volen nadamen investar 11 milions francs per schlergiar la capacità della reite elettricitat el grigiun central. Ai mondi per dominar il quantum d'elettricitat ort energies regenerables che s'augmenta ai numen in comunicazione. Per cui trovi dentro au terrain una seconda centrale de produzione. La suprastanza de Turic ha dau iis verda per quellas investiziuns. Durant la davosa onda de calir al cercladur, ein de pli persunas veias mortas ca usitau durant quei temps. Quei mussen las cifras actuales davart la surmortalitat ca l'Ufezi Federal de Statistica ha publicau. Concret, 15% de pli ca in media. Las biaras persunas sedia mortas per via d'infarcts del cor, ni per quel che la circolazione ha disdiu. Alla prossima onda de calira a Giassin Rocca, la Confederazione avvertesce per i prossimi dies de temperature toccan 31 gradi. Tonda mai parots, io divisel in abiala sera, in liuc frescht a bien divertimenti in avon con mies programma.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

Musica per Linne Scadini. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

Nesa o Chatrina, da Men Rauch. Chatrina ves tant beselin selur in cor, un cor. Ma nesa als maranghins, a quale desetor? Chatrina nöbla in ses fares duce sco il mel, ma nesa racra vol sparniares nosce sco il fel. Sco lasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e nese poc un rapse fit far nozzes cul plavan.

Gud og sa teil, kjære mi. Si nu var bein, si ver du. La la la la la la la la la. Lascia il mondo con se stravage, vebbe promai, stai in pace, lascia be a ces l'urbe.

par pushpay ray var si mi utcherge fad piach pelli di me sgurnia genoia a stiaberdi senza cenu esser il rech de las bucheroyes vilen ta vigin ze di bujoyes a la sera se dormentan zu jaust din surri.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früde schwolazzen las grigias e tschecca surainte surora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüne de crescer, fin che la es pleina rudonda.